0: della Repubblica Italiana. Cerbero, il cane a tre teste, era l'animale che faceva da guardia all'inferno nella Divina Commedia. Il dio romano del mare è appunto Nettuno.
1: Benissimo, quindi si va allo spareggione. Adesso la domanda diventa abbastanza semplice, quindi è una questione di velocità più che di cultura, perché la domanda è veramente molto molto molto semplice, ok? Allora, però, per prenotarvi a rispondere c'è da imitare un animale.
0: Esatto. E quindi Siria...
1: Allora, Siria, che animale? Fammi sentire l'asinello, Siria. Fa un asinello. Ah, perfetto.
0: È timido questo asinello, però ci sta, funziona. Mentre Claudio non fa l'asinello, Claudio ci fa la cornacchia. Fammi la cornacchia, Claudio. Che cornacchia. Era una vita che lui si stava preparando a questo momento e finalmente ha la possibilità di mostrare a tutti il suo talento. Direi che ci siamo. Asinello contro cornacchia. Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: L'attrice protagonista del film Il diavolo veste Prada.
0: La cornacchia. Claudio.
3: Oddio.
0: Ti sei prenotato. 3, 2, 1. La palla passa a Siria. Vai.
4: Allora, ma quella giovane o quella vecchia?
1: Quella giovane è la protagonista. Vai.
4: Anna Hathaway.
0: Sì,
1: Anna Hathaway, yeah.
0: Ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, sì.
1: Allo scadere, dai, grande. È uno dei film più, diciamo, discussi, è l'ultima stagione, è arrivato anche il secondo capitolo, l'attrice protagonista è Anna Hathaway, lei era un po' indecisa fra lei e Meryl Streep, però la vera protagonista del film è Anna Hathaway. Allora, Siria, oggi ti porta a casa la vittoria. Claudio, mi dispiace, non ti preoccupare, però come facciamo sempre con tutti, daremo anche a te una seconda possibilità. Per oggi, grazie per aver giocato, ti salutiamo.
0: Alla prossima,
1: ciao,
0: Claudio.
1: Ciao Claudio.
0: Buon lavoro, buon lavoro. E noi restiamo da soli con la vincitrice di oggi, la nostra Siria.
1: Brava,
0: complimenti.
1: Siria. A breve ti verrà ricomitata la nostra t-shirt, se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento, vai.
4: Saluto tutta Roma.
1: Brava Siria.
0: Vedi, il diavolo veste Prada ti ha portato fortuna. Ti abbracciamo, buon lavoro.
1: Ciao Siria.
4: Un saluto.
5: La notte.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Marito e moglie si recano in uno studio medico perché c'è il marito che un po' di tempo che non sta bene, no? Allora il dottore che fa? Fa entrare l'uomo, gli fa una bella visita, dopodiché una volta che lo congeda chiede di parlare in privato con la moglie, no? Convoca la moglie nello studio, quando la moglie si mette a sedere fa: allora dottore, che ha mio marito? Ma guardi signora, io ho trovato suo marito estremamente stressato, ma veramente molto stressato. Le dirò che se continua con questo livello di stress suo marito può anche morire. Addirittura. Ma che posso fare, dottore? Allora guardi, gli prepari del buon cibo, gli faccia dei massaggi, lo faccia felice e soprattutto non ci litighi mai. Grazie dottore. Ah signora, però ne se ne va. Quando sale in macchina col marito, il marito fa: allora amore, che ti ha detto il dottore? Ha detto è dei morire.
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Come promesso, anche in questo martedì 22 settembre siamo pronti con il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori notturni, il romanzo scritto da Gippo.
2: Allora, oggi è un romanzo drammatico sportivo che adesso te lo leggo, ma devi immaginarlo in bianco e nero.
1: Ok, perfetto.
2: Okay, ci sei?
1: Perfetto.
2: Allora, mettimi una bella base, per favore, drammatica.
1: Ho gli occhi chiusi, quindi vai.
2: Perché il mio nuovo racconto praticamente ci racconta, scusa il gioco di parole.
1: No, si figuri.
2: L'ascesa e la caduta del celebre pugile italo-americano Armando Lametta.
1: Armando Lametta.
2: Sì, sì, negli anni 40 nel Bronx Lametta è un giovane pugile
1: italo-americano.
2: Che però perde
1: italo-americano perché vabbè, americano abbiamo detto Bronx, ok.
2: Esatto.
1: La parte italiana da dove partiva?
2: Dal padre.
1: Dal padre di dov'era il padre?
2: Il padre era della Montagnola.
1: Della Montagnola, sì, sì, sì.
2: Mario Lametta.
1: Mario Lametta.
2: Faceva il barbiere.
1: Ok, giusto. Di nome e di fatto,
2: Lui era un pugile un po' irrequieto, però era un pugile buono.
1: Buono, tutto
2: che
1: sommato.
2: Perdonava sempre tutti e non picchiava mai nessuno.
1: Non picchiava mai nessuno. E come fa a vincere?
2: No, non vince infatti, non rimane vince. Però negli annali come pugile buono.
1: Il pugile buono, sì, sì, ok, sì, perfetto. Va bene, il tuo romanzo come si a me ricorda vagamente un po' così. Lo sai, sono anche un grande fan di Scorsese, Toro Scatenato, la storia di Jake LaMotta.
2: Ma quello però era un irrequieto, menava tutti, pure ai parenti, alla moglie, ai
1: invece
2: fratelli.
1: Armando Lametta
2: era bravo,
1: era
2: bravo,
1: un bravo ragazzo.
2: Bravo,
1: che l'hanno messo a fare il pugile? Andasse a fare, che ne so, il missionario.
2: Se guadagnasse qualcosa, che famo poi puoi additare una persona.
1: No, però magari ognuno ha un'attitudine, la sua non era quella di fare il pugile. Vabbè, il tuo romanzo come si chiama?
2: Vitello Tranquillo.
1: Vitello Tranquillo. Il vitello dai piedi di balsa.
2: Comunque per pugile è forza cattiva.

0: piangere. Mentre lo scrivevo mi sono commosso.
1: Mo lo fanno santo.
0: Perché lui saliva sui ring, saliva sui ring e prendeva una cifra di botte. Lo pistavano, tornava a casa sempre gonfio, ma lui perdonava l'avversario.
1: Era uno sparring partner perfetto.
0: Poi picchiava quelli del palazzo.
1: Per quale motivo?
0: Per sfogarsi.
1: No, e se devi invenare qualcuno lo fai sul ring.
0: Ce l'aveva col vicino, con la vicina.
1: No,
0: con tutti.
1: Vabbè, lo sapevo che grande c'era PC. Il lato oscuro di Armando Lametta da qualche parte nascosto. Gepperino, De Niro vi salutano. Lascia perdere per il momento, e solo per il momento è veramente tutto. Ci sentiamo in diretta dalle 6 per ricominciare insieme, insomma, tutto quello che
0: ancora
1: facciamo.
0: Sto piangendo, ancora sto
1: vabbè,
0: piangendo.
1: Ciao, buonanotte. Sogni d'oro.
2: La notte dei gladiatori di dimensione, suono.

0: History.
1: Le tre di notte, tutto va bene, o almeno spero, me lo auguro, per i nostri splendidi ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Io sono Xenia. Ciao a tutti, a chi non dorme, a chi non può dormire. Le hit più ritmate, One and One, in arrivo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Il viaggio nella notte con Dimensione Suono Roma è già partito, è un treno che viaggia nell'oscurità della capitale e dintorni. Baby Rexha, Sad Girl, in arrivo adesso.

0: All right. Il ritmo della capitale.
1: Are you ready?

0: History.
1: La notte con Dimensione Suono Roma porta consiglio, porta allegria, porta energia. È un viaggio alla scoperta dei capolavori del passato e delle hit del presente. Torniamo indietro nel tempo con Lady Hear Me Tonight.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: richiamerò.
1: Rhythmic History.
2: La notte più bella puoi viverla solo con Dimensione Suono Roma. Facciamo un viaggio tutti insieme alla scoperta dei capolavori del passato e le hit del presente. Ad accompagnarti ci sono io, Xenia, fino alle 5 del mattino. Si balla con Stayin' Alive.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get with the fever on the dance floor.

un'estate fantastica, quella di Peggy Goo, in giro per il mondo a suonare e anche a fare un po' di esperienze, tipo andare in auto con Kimi Antonelli. L'ascoltiamo, Peggy Goo.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: viaggio nella notte in mia compagnia sta per finire, ma ti lascio per ora con una cosa bella. La novità di Fastboy, Music Sound, arriva adesso con me. Ci sentiamo in pausa pranzo a partire dalle 13. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno, sono Mary, sono le 5 del mattino. Un po' difficile questa mattina alzarsi, però io ti faccio vivere questa mattinata con le hit che hanno fatto la storia del ritmo, e quello sì che ti fa fare un bel sorriso, perché tra poco ci sarà The Bomb, The Buckets e anche Memories, Network del 1995, entrambe.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Buongiorno e buon primo giorno d'autunno. Io ti riporto nel 1991 con Everybody's Free di Rozalla, ma facciamo qualche passo avanti nel 1999 con Talk to Me di Dear. Ma prima ancora iniziamo nel 2006 Destination Calabria, Alex Gaudino feat. Crystal Waters. Questa è Dimensione Suono Roma, la dance anni 90 e 2000.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: E questa è Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Il ritmo nel 2003 è stato un po' cambiato, perché il modo di acquistare la musica non è stato più quello del CD, ma nasce iTunes, quindi la musica viene acquistata online. Lo stesso anno esce Gimme Fantasy di Gianni Coletti, ma prima ancora Alex Pachi, Wake Me Up.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History Extended Version.
1: E ribuongiorno su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo e ci danno proprio la giusta carica per iniziare questa giornata. È stato Benny Benassi ad aprire il concerto di Jovanotti e lo sentiamo tra poco con Satisfaction. Ma ora People of the Power dei The Bliss del 1993, una chicca unica.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Sta quasi finendo quest'ora, ma io ti lascio in ottime mani con l'ultima sequenza. C'è FBI Project Feel It del 1992, ma prima ancora iniziamo con Stay With Me da Blitz 1994. Noi ci sentiamo questa sera alle 22 e tra poco ti lascio nelle mani di Geppo e Rino, la sveglia dei gladiatori.

0: finiva un po' male.
1: Andiamo avanti,
0: male.
1: Ecco, andiamo perché avanti. Mi sono fermato prima, capito?
0: Allora, cari amici, già nella prima ora c'è tanta musica, tanto divertimento alla nostra compagnia e soprattutto un nuovo e fantastico almanacco dove andremo ad analizzare santi, festività e soprattutto compleanni ed auguri da fare a qualcuno.
1: I vostri messaggi al 393 0119 119, le linee sono già aperte. Chi c'è? Vai.
2: Andiamo oggi. Allora io devo fare i complimenti perché ci stanno le giornate che uno si sveglia veramente un po' così. E sì. Accendi la radio e ti trovi tutte queste musichette che ti tirano un po' su.
1: Hai visto? E noi siamo qui apposta.
0: Siamo qui apposta, Sabrina, forza un po'.
1: Perché musica, voce, voi, noi, insomma, tutti insieme siamo una squadra fortissima.
0: Comunque al 393 0119 119 le nostre segretarie sono già all'opera,
1: certo.
0: Le nostre linee telefoniche sono aperte. Noi iniziamo questa nuova giornata e lo facciamo in un modo un po' piccante con la barzelletta proibita delle 6.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in tribunale negli Stati Uniti, c'è un tizio che sta per essere interrogato e al banco dei testimoni arriva l'avvocato davanti e fa: bene signor Smith, adesso tocca a lei, tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei. Come dice così il testimone, fa: tette.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2002.
5: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un

0: Iniziamo così il nostro martedì mattina. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Che accoppiata, doppia bionda qua.
0: Sì, infatti, le 6.07 in diretta, lo saremo fino alle 10 anche con i vostri messaggi. 393 0 119 119.
1: Sentiamo, vai, dai,
2: ragazzi,
1: dai.
2: Buongiorno. Valerio Cotra, anche stamattina un'alzataccia ai tre. Se bruciate fortunatamente sempre in vostra compagnia, che ci fate tanta allegria, siete fate regolare tempo mentre lavoriamo. Un saluto a tutti i colleghi che sono già in giro e credetemi che sono tanti che vi sentono. Un abbraccio forte.
0: Vi abbracciamo tutti,
1: bello,
0: allora.
1: Grazie.
0: Che supporto stamattina.
1: Ma se non ci facciamo compagnia noi che ci svegliamo così presto tutti insieme, dai, forza.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Ed anche oggi, martedì 22 settembre, ci siamo svegliati.
1: Sì, che è la cosa più importante.
3: Un abbraccio a tutti i gladiatori, un abbraccio a voi, buona giornata e buon martedì. Dai, gladiatori.
0: Grazie ragazzi, che belli che siete. Vi ricordiamo che dal punto di vista meteorologico, domani finisce l'estate. Anzi, finisce stanotte intorno alle 2 con l'equinozio d'autunno.
1: All'equinozio,
0: Esatto.
1: Allora stanotte rimango sveglio, voglio vederlo.
0: Per quale motivo?
1: Che voglio vedere che c'è, se qualche pianeta appare qualcosa.
0: No, mica è Babbo Natale che devi rimanere sveglio.
1: E allora dormo.

0: Noel Corry, Whisper, le 6:13 minuti nel ritmo della capitale gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Hai visto il video che ti ho mandato?
1: Sì, l'ho visto.
0: Guardalo.
1: L'ho visto, quello dell'incidente davanti al Colosseo.
0: C'è una figuraccia nel luogo più turistico della città.
1: Vabbè,
0: che è successo? Cerchiamo di spiegare, ok? C'è una macchina nera con lo sportello aperto e un'altra bianca con lo sportello della macchina nera infilato dentro il finestrino.
1: Questo è il classico incidente di quando si apre lo sportello senza guardare, perché ricordiamo a tutti che a scuola guida ti insegnano che quando sei in auto, specialmente alla guida, lo sportello di guida va aperto con la mano destra, perché aprendolo con la mano destra tu sei costretto a girarti e a vedere se sopraggiunge qualcuno. Invece tutti, ma noi compresi,
0: d'istinto
1: lo apri con la mano sinistra.
0: Esatto.
1: E se arriva un'auto mentre tu apri lo sportello,
0: come
1: hai torto.
0: Come è successo in questo caso?
1: Perché molti si pensano, io ho aperto lo sportello, c'ho ragione.
0: No.
1: Sei tu che crei la turbativa alla circolazione.
0: E quindi pare che il traffico in quella zona sia stato bloccato per più di un'ora. Quindi
1: mettiamoci pure il fatto che la via è sempre molto trafficata. Qui però ci vuole pure un po' di buon senso, no? Fai un incidente del genere, chiudi lo sportello, ti accosti e compilate il modulo. C'è bisogno di rimanere in mezzo alla strada.
0: Non si è fatto male nessuno.
1: Fortunatamente.
0: Ecco perché lo stiamo raccontando e lo facciamo anche con un sorriso, perché appunto la dinamica è abbastanza grottesca, considerando poi che si vede il Colosseo in sottofondo.
1: Ma cos'è, quanti milioni di macchine ci stanno in questa città? Ci vuole attenzione, basta che uno fa una stupidaggine, ecco che succede.
0: Ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi e tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
2: Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
3: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: Giornata alla sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuova

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Tempo per lo più soleggiato sul Lazio nel corso della giornata di martedì, salvo per qualche temporale che tra pomeriggio e sera potrà interessare i settori meridionali e settori interni della regione. Temperature massime che a Roma sfioreranno anche i 30 gradi con clima ancora una volta caldo ed estivo. Ventilazione in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Le 6.26, The Sound of Silence, martedì mattina, Dimensione Suono, Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti!
0: Pronti con l'almanacco, andiamo.
1: Si va!
0: Martedì, non abbiamo detto il numero però.
1: 22 settembre 2026.
0: Mancano giusto giusto 100 giorni alla fine dell'anno.
1: Oh, allora pari pari, eh. Allora, oggi è San Maurizio,
0: sì.
1: Candido e Superio. Vittore e compagni, questi erano proprio una, tipo una squadra di calcetto.
0: San Maurizio è il protettore di alpini, guardie svizzere, militari e tintori.
1: Io
0: quindi,
1: certe volte mi chiedo una cosa, no? Ma chi decide di chi è il protettore sto santo?
0: La storia è lunga.
1: Perché
0: ora,
1: alpini, guardie svizzere, militari, non i tintori, che c'entrano i tintori che i militari?
0: Vabbè. Comunque Maurizio e anche Maurizia sono nomi abbastanza diffusi. Oggi celebrate il vostro onomastico.
1: Maurizio, certo.
0: Tantissimi auguri. E ricordatevi di pagare la colazione.
1: Esatto.
0: Accadde oggi nel 1994 l'esordio
1: sentite bene
0: in TV di una serie che ha segnato un'epoca.
1: Mamma mia, che serie!
0: Avete
1: la
0: capito,
1: guardavo
0: no?
1: sempre!
0: Parliamo di Friends!
1: Il divano più famoso delle sitcom, dove erano seduti questi sei amici. Poi dai, grandi attori, Jennifer Aniston, ci stavano tutti Courtney Cox, no? tutte quelle ragazze che comunque ci hanno fatto segnare, no? Chandler e tutti quanti, no?
0: Ricordiamo anche Matthew Perry, che purtroppo non è più con noi. No?
1: Lo so. Però ecco, chi è che non ha mai visto almeno una puntata di Friends?
0: In Italia su Rai 2 all'inizio, sì. Ok?
1: Beh, questi ragazzi dalle facce pulite, le loro avventure, che poi era quasi sempre tutto girato al chiuso, no?
0: In interno.
1: Si parlava di amori, di situazioni, molto molto carino. Dai, andiamo, ha fatto storia.
0: Andiamo avanti perché ci sono tanti compleanni importanti da ricordare. Iniziamo con quello di Roberto Saviano, nato oggi nel 1979.
1: Letteratura e impegno, scrittore e autore, da molti amato ma da molti anche criticato. Bisogna dire sempre tutto quanto, come stanno le cose.
0: Andiamo e cambiamo sfera perché c'è la musica da celebrare. Nel 1958 alla Sterza, oggi nasceva lui.
1: Vabbè, non ha bisogno di presentazioni.
0: No.
1: Anzi, attualmente è uno degli artisti italiani più apprezzati al mondo.
0: Certo.
1: Andrea canta la Casa Bianca,
0: Sì,
1: cioè, fa concerti in tutto il mondo, è iper apprezzato.
0: Ha cantato anche durante la cerimonia d'apertura degli ultimi mondiali di calcio.
1: Sempre lontano dalle critiche, da gossip, è una persona diciamo abbastanza riservata, ma un grande professionista.
0: Lui nasce proprio alla Sterza, siamo in provincia di Pisa, e questa canzone che state ascoltando, vi sblocchiamo un ricordo, è del Sanremo 1995.
1: Tanto tempo fa.
0: E per farvi capire com'è Sanremo, quell'anno questa canzone arriva quarta, neanche vince.
1: Sì, vabbè, ma
0: non arriva neanche sul podio.
1: Lo sappiamo ormai da anni che non è il vincitore di Sanremo il vero vincitore della musica, ma ecco, il tempo poi dà le risposte, no?
0: Chiudiamo il cerchio e lo facciamo, è doveroso, nel 1934 a Milano nasceva lei.
1: L'abbiamo persa da poco, ma la musica che ci ha lasciato vivrà per sempre.
0: L'abbiamo persa da poco e ci manca già tantissimo. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Ornella Vanoni, ovunque tu sia, buon compleanno. Ci manchi tantissimo.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmic History 80.
1: In TV nel 1984 c'era Pronto Raffaella, condotto da Raffaella Carrà, ragazzi.
2: Non ricordi il gioco dei fagioli?
1: Quello, guarda, indimenticabile.
2: In quegli anni Freddie Mercury con i suoi Queen, questa è Radio Gaga.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 4.
1: E che ricordo lì, no?
0: Queen, Radio Gaga, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
1: Dai, sentiamo.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, Maurizio Cinecchia. Oggi sono più santo di tutti all'altro giorni. Buongiorno, ah, dai, ragazzi, che è appena iniziata.
0: Bella Maurizio, festeggia l'onomastico alla grande.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Dai, che oggi è martedì, ragazzi.
0: Confermo.
3: Una buona giornata, un saluto a tutti e sempre a voi, grazie per la splendida compagnia da Zanzara. Dai.
0: Siete bellissimi, grazie.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: martedì a tutti.
1: Buongiorno creatori, comunque la mattina andate a scuola a portare i bambini, perché ci stanno tante belle mamme abbronzate, perché quest'anno ha fatto comunque molto caldo. Comunque sempre un grande saluto dal Poromo Danagni, ciao ragazzi.
2: Le mamme abbronzate sono sposate, Poromo, smettila.
0: Che mentalità però, ragazzi, mamba mentality per il Poromo Danagni.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti da Dollaro. Stamattina prego qua.
0: Niente, Dollaro.
2: Dollaro è uno nuovo, una new entry.
0: È una new entry, però c'ha un bel soprannome, Dollaro, mi piace. Poi un giorno gli chiediamo il perché, però il ecco, perché, prova a parlare più vicino al microfono.
2: E poi aspetta a togliere il dito da WhatsApp, se no non si sente la parte finale.
0: Comunque dice stamattina ancora non parto, niente. Vabbè, ma tu sei un diesel, Dollaro.
2: Sì, con calma.
0: Ti sblocchi. Piccolo break e poi torniamo anche con i vostri messaggi.
2: 393 0119 119, forza!
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la Notte Europea dei Ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.

0: canzone ripresa poi anche dai Måneskin.
1: Esatto, portata al successo da Damiano, no?
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo ricordato che in questo giorno, durante l'almanacco, nel 1994, esordiva la serie TV Friends.
1: Ecco, rimaniamo nel mondo della serie TV, perché come sapete spesso le serie TV sono ambientate in abitazioni e ci sono abitazioni che finiscono per diventare parte dell'immaginario televisivo, no?
0: Te la ricordi questa sigla?
1: E come faccio a dimenticarla, dai?
0: Will Smith, il principe di Bel-Air.
1: E pensate, dopo tanti anni dalla fine della serie, la famosa abitazione, la villa del principe di Bel-Air, viene messa sul mercato.
0: Esatto.
1: È in vendita.
0: 29 milioni e mezzo di dollari.
1: Allora, 29 milioni e mezzo di dollari era stato il prezzo proposto all'inizio di quest'anno. Poi, inspiegabilmente, la villa è stata ritirata e adesso è riapparsa di nuovo sui siti specializzati in vendita, questa volta però a 23 milioni. Hanno abbassato un po' il prezzo.
0: Piccola specifica, la villa non si trova a Bel-Air. Bel-Air è un quartiere residenziale di Los Angeles, ma si trova a Brentwood, un altro quartiere sempre di Los Angeles.
1: Los Angeles è immensa, eh?
0: È enorme. 6 camere e 7 bagni la villa, che occupa circa più di 6.400 metri quadrati.
1: Beh, sicuramente lo sai che in giro per il mondo c'è sempre queste persone fissate con le serie o fissate col collezionismo, e sicuramente questa villa verrà venduta, anche perché oltre alla bellezza la villa è meravigliosa, anche un valore affettivo per quello che è stato durante gli anni, no? Ha segnato un'epoca, è il principe di Bel-Air, una delle serie e dei telefilm più visti dell'epoca.
0: Soprattutto ha lanciato poi la carriera di Will Smith.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Babbo, il principe di Bel Air.
1: Senti, ma gli vogliamo fare un'offerta? La prendiamo noi, la trasformiamo in nella nostra sede?
0: Io la compro soltanto se dentro ci trovo il cugino Carlton. Cioè, te lo ricordi?
1: Carlton Banks, e come? Non
0: col balletto.
1: Col suo balletto, come fai a dimenticarlo? Dai.
2: Buongiorno ragazzi. Rino, mi sa che ti sei impicciato i metri quadri stamattina. 6400 metri? Forse ha sbagliato un'unità di misura.
0: No, ragazzi.
2: Ciao Alessio da Roma.
0: Ciao Ale.
1: Ma probabilmente si riferisce a tutta la proprietà, perché
0: ovvio,
1: anche un enorme giardino,
0: certo,
1: intorno. Enorme. Poi lì, queste sono ville da milionari, a miliardario, non è che parliamo delle case nostre.
0: Dall'articolo che abbiamo letto noi, abbiamo anche fatto altre ricerche, la residenza occupa circa 6.438 metri quadrati e dispone, come vi abbiamo detto, di 6 camere da letto e 7 bagni. Quindi sì, è una casa abbastanza grossa, tant'è che costa 30 milioni
1: ragazzi,
0: di dollari. Quindi.
1: Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato di casa di Sofia Loren che ne costa 20, questa ne costa 30, pensate che sarà. Casa è diminutivo, è un eufemismo chiamarla casa.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
0: buongiorno.
3: Stefano Sashimi.
0: Ciao, ciao
3: Stefano. Tanto tempo che non vi saluto, un abbraccio grande. Sono tornato pure io.
0: Bravo Stefano.
1: Quando passi con un po' di salmoncino fresco?
0: Tanto noi siamo sempre qui.
3: Buongiorno belli. Un saluto dal pirata di Torvagnanica. Io me ne sto a pesca. Un bacione a voi tutti e una buona giornata dal pirata. Un bacio.
1: Senti, mira, ma c'era col pappagallo?
0: Allora, finora abbiamo Sashimi.
1: Sashimi, er dollaro.
0: Er dollaro e pure er pirata.
1: Ma
0: bene,
1: Roma
0: così.
1: È bella per questo, ecco.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Il tuo mondo musicale
6: a portata di mano.
4: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Primo appuntamento con l'informazione per oggi, c'è Francesca Proietti con tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Francesca Proietti. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice e ha parlato della scuola come della più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La

0: a Cassino nel Frusinate per la morte di una studentessa iraniana di 30 anni. A dare l'allarme è stato nel primo pomeriggio di ieri il marito. Si attende ora l'autopsia per chiarire le cause del decesso. 100 celle, accoglienza da eroi ieri per il 13enne congolese che giorni fa ha evitato una strage dopo l'accoltellamento della docente. Preoccupazione e sgomento tra i genitori che hanno riaccompagnato i loro figli a scuola. Domani in prefettura comitato per la sicurezza nelle scuole. Intanto perizia dei medici sulle condizioni del minorenne ricoverato in ospedale, faro sulla situazione familiare, poi i giudici decideranno come recuperarlo. Chiudiamo con il teatro. Il Vittoria inaugura la stagione con la commedia Le belle notti di Gianni Clementi da questa sera fino a domenica sul palco 17 giovani diretti da Claudio Boccaccini. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 7

0: buon martedì a tutti, 22 settembre 2026 con voi Geppellino De Niro anche oggi fino alle 10 su Dimensione Suono Roma.
1: 7.02, iniziamo insieme la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Tra poco ci verrà a trovare il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, ma soprattutto questa è l'ora dei bambini, perché verso le 7.30 apriamo il numero di telefono, il 393 0119 119, perché torna Mini Gladiatori in sfida.
0: Io direi di iniziare subito, sei pronto?
1: Yes!
0: Andiamo!
2: La barzelletta di Geppo.
1: C'è una signora seduta a un tavolo, guarda un tizio e fa: dottore, dottore, mi aiuti, mi sento male, mi gira tutto e mi brucia il cuore. E questo se la guarda e fa: signora, io non sono un dottore ma un cameriere, lei non è ammalata ma è solamente embriaca, e terzo luogo non le brucia il cuore, c'è una tetta dentro al posacenere.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Oggi Manu ciao, le 7:09 del mattino, gladiatori, buongiorno. Buon martedì a tutti. Ieri Mattarella ad Amatrice, l'abbiamo sentito anche dal GR, lì era presente insomma per dare il via, no, all'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato, molto emozionato, ha cantato l'inno d'Italia insieme ai bambini.
1: Sì, sì, e alla fine un bambino si è avvicinato e gli ha detto: signor Mattarella, può rimettere il sì alla fine della canzone?
0: Alla fine dell'inno.
1: L'inno,
0: perché
1: ecco,
0: è diventata una tradizione, no, anche durante gli eventi sportivi. Quando si canta,
1: certo,
0: quando si canta l'inno, tutti insieme, poi si chiude con un bel sì.
1: Ma io sinceramente pensavo fosse rimasto, non sapevo che era stato tolto.
0: Non è ufficiale.
1: Ah, non è ufficiale, però
0: è,
1: c'è,
0: diventato
1: sta bene,
0: ufficioso, sì, perché poi ti dà quella carica, no? Io ho lavorato nell'ultimo periodo su diversi eventi sportivi e quindi mi è capitato di ascoltare tanti inni e ti devo dire che il confronto, ragazzi, non regge. Il nostro è l'inno più bello di tutti.
1: Guarda, io
0: stessa Marsigliese, ok, è un inno che parte molto bene, ma non ha la parte finale che ha il nostro, che invece è un crescendo.
1: Bravo, capita spesso quando ci sono queste manifestazioni internazionali di sentire gli inni delle nazioni, no? A mio avviso ce ne stanno in tutto il mondo 2/3 belli, eh? E adesso sono tutte diciamo un po' pesanti, dai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Torino, gladiatori, buongiorno. Si parla del nostro inno nazionale perché ieri Sergio Mattarella era ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Un bambino ha chiesto: presidente, può rimettere il
1: presidente,
0: sì?
1: Presidente, rimette il sì per favore.
0: Il sì alla fine dell'inno. Mattarella commossa ha detto: voi potete fare quello che vi
2: ma
0: pare.
2: Ma certo, i bambini possono metterlo, toglierlo, fare quello che gli pare.
0: Che grande, però, ecco, il nostro
2: diamo questa specifica. Però,
0: vai, allora.
2: L'esclamazione finale.
0: Il sì alla fine dell'inno di Mameli.
2: Non era nel testo originale, ma compariva tuttavia nello spartito musicale originale del compositore Michele Novaro.
0: Esatto, nel corso dei decenni, come abbiamo detto prima, cantare o gridare sì alla fine è diventata una consuetudine molto popolare e radicata.
2: E secondo noi, perché io e Rino siamo d'accordo su questa cosa, ci sta anche molto bene questo sì finale.
0: Il punto è che i militari non devono più pronunciare l'esclamazione durante le cerimonie istituzionali.
2: Vabbè, quelle sono istituzionali, cioè,
0: uniformando l'esecuzione al testo letterario originario del canto degli italiani firmato da Goffredo Mameli.
2: Invece i bambini possono fare come gli pare, ce lo possono mettere o togliere a loro piacimento, capito?
0: Poi noi abbiamo espresso la preferenza, il nostro inno
2: a noi ci piace,
0: è tra i più belli. Qualcun altro invece suggerisce un altro inno. Senti, senti.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. No, il più bello è l'olandese, ragazzi.
2: Il più bello l'olandese.
0: No, aspetta,
3: mettetelo.
0: Sì, lo mettiamo, però è l'inno dei Paesi Bassi, perché l'Olanda è una regione all'interno dei Paesi Bassi.
2: Ah, questo è il più bello.
0: Bisogna essere precisi. Sentiamo,
2: ma vediamo. Senti un pezzetto.
0: Questo è l'inno dei Paesi Bassi, eh. Occhio a quello che dici, eh. Non farmi succedere l'incidente diplomatico che l'ambasciata si trova ai Parioli. A Balduina ci mettono 2 secondi, eh.
2: Ma è morto qualcuno?
0: No, dai. No, rispetta l'inno. L'inno si rispetta. I gusti poi sono gusti. Per Giuseppe, il nostro ascoltatore, l'inno dei Paesi Bassi è un inno bello.
2: Aspetta, c'è un amico olandese, aspetta un attimo.
0: Che gli vuoi dire a questo amico olandese?
2: Condoglianze.
0: No, dai.
2: Da parte mia è delino.
0: Dai, ti prego, la finisci. Te l'ho detto che l'ambasciata dei Paesi Bassi si trova qua vicino. Fai il bravo. Piccolo break. Cerchiamo di evitare questo incidente diplomatico e poi torniamo subito con Emiliano Bonini. Restate qui.
2: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio?
0: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta. E neanche tu.
9: Bauex, Bauex, qualità conveniente sempre. Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Iazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scica qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
16: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Tempo per lo più soleggiato sul Lazio nel corso della giornata di martedì, salvo per qualche temporale che tra pomeriggio e sera potrà interessare i settori meridionali e settori interni della regione. Temperature massime che a Roma sfioreranno anche i 30 gradi con clima ancora una volta caldo ed estivo. Ventilazione in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Su Dimensione Suono Roma,
19: la sveglia dei gladiatori.

0: Conan Gray, Lonely Dancers. Siamo tornati in questo martedì mattina in diretta su Dimensione Suono Roma, le 7:31. Gladiatori,
1: buongiorno. Adesso è il momento che però da due diventiamo tre. Sta arrivando lui, eh?
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Emiliano, facce ride.
4: Che se va, porca miseria, porca
0: che,
4: miseria.
0: Che c'è?
4: Era con Michael Myers de Halloween. Era.
1: Addirittura.
0: No, ma è presto. Ci manca più di un mese, eh.
4: Oh, ricordate il passaggio del terrore all'Eur?
1: Come no, il passaggio del terrore.
4: Ce
1: lavoravano tutti amici miei, facevano i mostri.
4: Ecco, è la stessa cosa che gira per le strade di Roma. Ah. Le stesse cose identiche, proprio perché te possono capire dei personaggi e non capisci mai quando quello che ti sta per succedere.
1: È vero.
4: Ah, oh, che ne so, per esempio, no? Ci stanno i pedoni che ti sbucano all'improvviso coperti da tre macchine in doppia fila in cassonetto da Monnezza e non sulle strisce. Quello è la cosa più pericolosa che c'è stata.
1: Tipo Walking Dead, ti escono così.
4: Sì.
1: Guardando il telefonino poi.
0: Bisogna sempre guidare rispettando i limiti di velocità e andando piano.
4: Sì, però pure loro devono dare una controllata. Poi ci stanno quelli che ancora non hanno capito come funziona la rotatoria.
1: Sì.
4: Quelli sono i meglio di tutti, ti fanno prendere i colpi. Eh sì, perché tu dici, vabbè, mo se ferma, no? Se ferma, no?
1: Fermati!
0: Anche perché sull'asfalto c'è il dare precedenza.
4: Sì,
0: vede, quindi.
4: Il simbolino, stanno i triangolini.
0: Basta prestare attenzione, no?
4: Poi ci stanno quelli col motorino che si infilano in spazi dove manco la luce riesce a passare. E a un certo punto guardi lo specchietto e dici, oh, ma che fine ha fatto questo? E tu ritrovi che te zompa sopra il tettuccio tipo Hazard, no?
1: tipo Boy Luke.
4: Poi ci stanno quelli che devono girare a sinistra, ma la freccia non la mettono perché evidentemente sono informazioni personali, non lo so.
0: È privacy. È privacy.
4: Tu immagini va a far cheat e dicono no, guardi, per privacy non le dico dove volevo girare.
1: Si rivolga al mio avvocato.
4: Oh, tu gli stai dietro e devi capire dove vanno dai piccoli segnali, rallenta, guarda a sinistra, accosta a destra. Praticamente più che guidare devi leggere il linguaggio del corpo, capito?
1: È vero.
4: E infine il vero boss finale.
0: Chi è?
4: Quello che deve parcheggiare. Allora mette le quattro frecce, da quel momento secondo lui la macchina diventa un'ambasciata, capito? Te blocca tutta la strada, poi scende tranquillo e se ne va. E tu dal finestrino vai, quando vai? Oh, un attimo! Perché pensate che a Roma un attimo non è un'unità di tempo,
1: no.
4: È una minaccia.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Siamo pronti a tornare di nuovo nel 1984. Quell'anno al cinema arrivava Metti la cera, togli la cera.
2: Ah, il fantastico Karate Kid col torneo finale. Ma in quegli anni passava in radio Limahl con Never Ending Story sul volume
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ricordi vanno subito a Dustin e Susie in Stranger Things, che la cantano insieme al telefono nel momento più drammatico di tutta la stagione.
1: Per quelli più grandicelli invece come me vanno ad Artax e il cavallo che non riusciva a uscire dal fango, i pianti con la scena, oddio che ricordo.
0: Non ne usciremo mai comunque.
1: Mai.
0: La nostalgia ormai ci ammazzerà.
1: Lo so.
0: Le 7:40 del mattino, siamo pronti a giocare con i piccoletti.
1: Esatto.
0: Quindi vi aspettiamo, fatevi sotto.
1: Torna Mini Gladiatori in sfida, questo è il momento di potervi prenotare e far prenotare i vostri bimbi. Basta un semplice messaggio al 393 0119 119. Lo diciamo tutte le mattine, diamo la priorità ai bambini che non hanno mai giocato e soprattutto quelli che non hanno mai vinto.
0: Quindi come si fa a partecipare? Molto facile, veloce, vi basta inviare un messaggio a questo numero 393 0119 119. Va bene, la parola chiave mini gladiatori, sia scritta sia vocale. Vi ricordiamo anche cosa mettiamo in palio.
1: Doppia t-shirt, una per bambino, la t-shirt esclusiva dei mini gladiatori. Ripeto, facciamo giocare i bimbi che non hanno ancora mai vinto. In tanti hanno già vinto, in tanti non l'hanno fatto. Questo è il momento per prenotarvi. Forza!
0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi:
1: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna. Ed in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Che erdaie sia con te!
3: Sono Pasquale da Roma.
0: Ciao Pasqua!
3: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i TIR.
0: Ok.
3: E nella vita ho guidato i TIR.
0: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao!
0: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Bird, Is It 'Cause I'm Cool, dal 2004 qui su Dimensione Suono Roma in questo martedì mattina, pronti a giocare?
1: Forza!
2: Mini gladiatori in sfida!
1: Abbiamo una piccola mini gladiatrice in ascolto qui, è pronta per giocare, lei si chiama Sofì. Ciao Sofì!
0: Ciao! Ciao Sofì, puoi chiedere a mamma Melanie di abbassare la radio, grazie Sofì, falla proprio spegnere, giochiamo col telefono, ok? A posto.
1: Ok, a posto.
0: È andata.
1: Allora, Sofì, conosciamoci. Noi sappiamo, tu sei molto piccola, hai 6 anni, vero? Sofì?
0: L'abbiamo persa?
3: Sì.
0: Eccola, eccola.
1: Da dove ci ascolti? Di dove sei, Sofì?
3: In macchina.
1: Ok,
3: in macchina. Da
1: Rocca Priora. Da Rocca Priora, bellissimo. Stai andando a scuola con mamma, ok. Allora, Sofì, noi stamattina vogliamo giocare con te con l'inglese. Come te la cavi con l'inglese?
0: Lo scopriamo, vabbè, lo scopriamo
1: proviamo,
0: a breve.
1: Proviamo.
0: Noi
1: dai, allora.
0: Ti leggiamo in inglese alcune frasi molto semplici da tradurre. Tu dovrai provare appunto a tradurle in italiano.
1: Ok, è piccola, Erino, mi raccomando,
0: no,
1: già
0: no.
1: 6 anni, Allora, partiamo da una proprio semplice. Allora, la prima è questa, ascolta bene, tu me la traduci in italiano. La prima frase è good morning. Cosa vuol dire?
3: Buongiorno.
1: Brava Sofì,
0: ecco.
1: Pensaci prima di rispondere, tranquillo, ce l'hai il tempo.
0: Poi magari quando conosci un nuovo amichetto, una nuova amichetta, in inglese si dice nice to meet you.
1: Che cosa vuol dire?
0: Nice.
3: Piacere di conoscere.
0: Bravissima!
1: Ce l'hai forte.
0: L'ultima.
1: Allora, l'ultima.
0: Questa te la dice la mamma prima di andare a scuola tutte le mattine.
1: Quando sei ancora nel letto, mamma si avvicina e ti dice time to wake up. Time to wake up. Cosa vuol dire?
3: Ora ti svegli.
0: Ora ti svegli, è ora di svegliarsi, brava Sofì.
1: Io direi che Sofì ha superato, nonostante ha un nome francese, ha superato l'esame in inglese, brava Sofì.
0: E quindi Sofì oggi è la mini gladiatrice del
1: bravissima Sofì.
0: Complimenti, nei prossimi giorni ti arriverà a casa il nostro regalo, la maglia dei mini gladiatori che puoi indossare anche a scuola.
1: Senti Sofì, vuoi salutare qualcuno?
3: Sì.
1: Chi? Vai, chi vuoi salutare? Qualche amichetto, qualche amichetta? Dimmi.
3: Flaminia.
1: Che
0: okay.
1: Credo sia la tua migliore amica, suppongo, vero?
0: Giusto?
3: Sì.
1: Bene, la salutiamo tanto anche noi. Adesso mi raccomando, vai a scuola e comportati sempre bene, non far arrabbiare i tuoi genitori, ok?
0: Salutaci mamma Melanie, ok? Ciao Sofì.
1: Ciao Sofì.
0: Un abbraccio fortissimo.
3: Ciao.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Ma era dolcissima, Sofì.
1: Ma era piccola,
0: sei anni.
1: Alcuni hanno detto, ah, ma perché parla... Non è che parlava poco, era piccolissima e poi era un po' timida, no? Dai.
2: Beata la dolce innocenza di questa bambina. Bravo. Che però ha fatto un leggero errore, ha dimenticato il punto interrogativo sull'ultima domanda.
0: Ma no.
2: Perché è ora che tarsi? Perché un bambino prima che sarsa da una scuola. Che famo, tarsi o decidi te quando te pare?
0: È vero, questa è l'educazione made in Rome, mi piace.
1: Esatto.
3: Melanie, Sofì, Rino, oggi sei stato bravo.
0: Eh sì, perché sia la mamma che la figlia avevano entrambe un nome francese.
1: Vabbè, come il tuo, no?
0: No, il mio.
1: No, Rino è francese.
0: Più meridionale del mio, guarda. Non esiste.
1: Gennaro.
4: Buongiorno, gladiatori.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, Rino.
0: Greco,
4: come al solito c'hai la bontà.
0: Sì.
4: E cervello come l'isola di Peter Pan.
0: Ovvero?
4: Non c'è. Vino da Roma, voglio bene.
0: Anche
4: un bacione.
0: Noi,
1: dai,
0: ti
1: oggi siamo stati buoni tutti e due.
5: Buongiorno Gepo Sparrow, buongiorno Voldemort.
0: Eccomi.
5: Voldemort,
0: sì.
5: È martedì. E aspetto il venerdì. Sei fregato. Il venerdì si avvicina.
0: Certo.
5: Ciao Lucas d'Aprilia.
0: Ciao Lucas, pure arriva il venerdì, non ti preoccupare. Lo stiamo aspettando anche noi. Gli adulti il venerdì.
1: Certo.
6: La sveglia dei gladiatori.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare. A sognare, a essere se

0: per 10 giorni un bar del quartiere Monteverde. Il decreto, notificato dagli agenti della Polizia di Stato, segue una serie di episodi di violenza che si sono verificati nei mesi estivi all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale. All'origine della sospensione della licenza si annoverano una serie di segnalazioni raccolte dalle forze dell'ordine tra agosto e settembre. Sarebbero stati due in particolare gli episodi che si sono verificati lo scorso mese: l'aggressione ai danni di due giovani da parte di un gruppo di avventori del locale e una successiva rissa che ha richiesto l'intervento delle pattuglie della Polizia di Stato. 100 celle, accoglienza da eroi ieri per il 13enne congolese che giorni fa ha evitato una strage dopo l'accoltellamento della docente. Preoccupazione e sgomento tra i genitori che hanno riaccompagnato i loro figli a scuola. Domani in prefettura, comitato per la sicurezza nelle scuole. Intanto, perizia dei medici sulle condizioni del minorenne ricoverato in ospedale, faro sulla situazione familiare. Poi i giudici decideranno come recuperarlo. La docente invece ha mandato un messaggio di affetto ai suoi alunni e si è detta emotivamente e psicologicamente pronta a sedersi dietro la sua cattedra. È giallo a Cassino per la morte di una studentessa trentenne iraniana trovata dal marito sul pavimento della camera da letto priva di vita con un foulard vicino al corpo e segni sul collo. La ricostruzione dei fatti del marito interrogato a lungo non ha convinto gli investigatori della polizia. Si attende ora l'autopsia sul corpo. Infine la musica. Giorgia arriva giovedì in concerto al Palazzo dello Sport con la sua tournée G Last Call. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 8:02.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì a tutti! Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10, Geppo e Rino De Niro!
1: 22 settembre 2026, iniziamo la terza ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora Antonio Giuliani.
0: Sì.
1: E un altro momento gioco, però stavolta giochiamo con gli adulti. Trovate I Love Roma!
0: Segnate il numero 393-0119-119.
1: E quando diciamo I Love Roma vuol dire zainetto in palio, eh? State pronti?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo a Roma, è pomeriggio, due gemelli identici entrano all'interno di un bar, arrivano al bancone e ordinano da bere. Mo dall'altra parte del bancone c'è stanno imbriagone che li guarda un po' stralunato, no? Tant'è che uno dei gemelli se lo guarda e fa così: stia tranquillo signore, non ci vede doppio, siamo gemelli. L'imbriagone si guarda e fa: tutti e quattro.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 93.

0: Le 8:10 del mattino, prendiamo tutti il battello da Roma, ci spostiamo a Venezia perché insomma c'è una novità, perché siamo anche noi turisti della nostra nazione che può interessare tanti di noi che magari amano la città lagunare.
1: Sì, però l'amministrazione comunale vuole alzare il prezzo del ticket d'ingresso. Vi ricordate che qualche tempo fa è stato messo diciamo questo ticket per visitare il centro di Venezia che costa circa 10 euro.
0: Sì.
1: Perché è stato fatto questo? Perché il troppo turismo,
0: l'overtourism,
1: o intasava addirittura le calle di Venezia e i viali, non si riusciva più neanche a camminare.
0: Il ticket attuale costa tra i 5 e i 10 euro.
1: Ecco, che è okay. successo però? Che questi 5 e 10 euro, parliamoci chiaro, se le possono permettere tutti.
0: Sì, sono alla portata di chiunque.
1: Quindi la situazione non è cambiata di una virgola. Allora che cosa ha fatto? Per correre ai ripari l'amministrazione comunale ha deciso di portare il ticket non a 15, non a 20, non a 25, bensì a 30 euro.
0: Hai capito? Sì, 30 euro. Questa è la nuova cifra, ok? Perché si prova a contenere il fenomeno del turista, allora, mordi e fuggi.
1: Io mo non me voglio fare un po' il coatto, come si dice.
0: Vai,
1: a Roma,
0: vai, no? Se a Venezia,
1: ma se a Venezia il ticket costa 30 euro. A Roma quanto lo devi mettere? A 100? La magari nostra città è un museo a cielo aperto?
0: Lo possiamo chiedere ai nostri gladiatori all'ascolto. 393 0119 119. Vi piace il ticket per i turisti, si intende, anche qui a Roma, oppure vi piace l'idea di lasciare la nostra città libera di essere visitata da chiunque in qualsiasi momento?
1: E soprattutto con tutte le bellezze, diciamo, storiche e archeologiche che abbiamo noi, ma quanto dovrebbe costare un ticket qui?

0: Venezia verso il ticket di 30 euro soltanto per visitare la città, e quindi vi abbiamo chiesto al 393 0119 119, quanto dovrebbe costare il ticket qui,
1: allora,
0: a Roma.
1: Simone da Pomezia è stato anche buono, ha scritto 30 Venezia, 50 Firenze, 80 Roma. Ma famo conto, ma non famo 100 Roma,
0: scusa, a sto punto,
1: scusa,
2: sarei pure d'accordo a mettere la tassa per vedere a Roma, però sappiamo tutti che questi soldi poi vanno solo a ingrassare le casse di qualcun altro, e non a fare il bene della città. Ciao Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea, ciao, non facciamo polemica. Tutti questi soldi poi è logico che vengono investiti per, insomma, sistemare le cose che non vanno bene all'interno della città.
1: Ma poi vengono investiti per fare cose che servono veramente a Roma, tipo i ciclabili.
0: Ti prego, non fare il polemico.
1: No.
0: Io saluto il sindaco Roberto Gualtieri.
1: Io pure.
0: E tutti quelli che lavorano in Campidoglio. Vai.
3: Gladiatori, buongiorno da Vasilica, buongiorno Gempo, buongiorno Reino.
1: Ciao.
3: E buongiorno a tutti i gladiatori. Allora, il ticket a Roma, appena entri sulla sala aria, già sono 30 euro. Appena superi il centro, già sono 150 euro. Calcola 10 minuti, stai a posto, un quarto di ora, 150 euro.
1: Certo.
3: Io penso che va bene così. E io vi auguro un buon martedì da Vasilica.
1: Grazie Vasilica, grazie. Però c'ha ragione, c'ha ragione Vasilica. Il ticket qua esiste.
0: A zone vuole fare. Esatto,
1: come arrivi sulla salaria sono 30. No, veramente, subito lo paghi il ticket. Come arrivi che te fermi. E poi i musei. Museo,
0: perché, scusa, sulla salaria che museo c'è?
1: C'è un museo a cielo aperto.
0: Ma è nuovo?
1: No, è antico, è vecchio come il mondo. È il museo più antico del mondo,
0: mi sento male. Vabbè. Comunque, le 8:19, fammi salutare anche chi ci ascolta da Monopoli.
1: Dai, chi è il signore Ghi Baffi, quello col cilindro?
0: Ma no, Monopoli il gioco.
1: Ah, pensavo il gioco, scusa.
0: Monopoli, la città bellissima che si trova in Puglia.
1: Ho capito.
0: Vabbè, lei si chiama Denise. La saluti? Saluta Denise.
1: Hi Denise. I'm Jappo with my friend Reno.
0: Hey. Basta così, ragazzi. Scusateci, ogni tanto ci viene questo momento. Piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
0: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali.
1: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364.
0: British School Group, insegniamo inglese dal 1952.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite. gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 6 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
6: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Tempo per lo più soleggiato sul Lazio nel corso della giornata di martedì, salvo per qualche temporale che tra pomeriggio e sera potrà interessare i settori meridionali e settori interni della regione. Temperature massime che a Roma sfioreranno anche i 30 gradi con clima ancora una volta caldo ed estivo. Ventilazione in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: una delle mie canzoni preferite di Harry Styles, il prossimo 7, il prossimo 8 agosto.
1: Il concerto qui a Roma, eh?
0: Circo Massimo.
1: Tanta roba.
0: Queste le date da segnare sul calendario, ma tanto lo sapete perché i biglietti già stanno andando a ruba. Pronti a collegarci con Antonio Giuliani, andiamo.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi.
0: Eccolo.
3: Ragazzi, allora ieri stavo riflettendo, anche io lo faccio ogni tanto.
0: La notizia è questa.
3: Infatti questa è la notizia, sui miei interventi che faccio qui nella vostra trasmissione. Mi sono reso conto che in più delle volte entrate a gamba tesa durante il mio intervento, no?
0: Ma chi? Noi?
3: No, sì, sì.
1: Ma no,
3: sì, a parte abbassa la voce subito perché già ho sentito una tonalità un pochino più alta, così da dovermi fermare. Io purtroppo poi mi devo fermare per poi riprendere il filo del discorso, però devo anche dire che è questo, diciamo, magari i nostri gladiatori non lo sanno, che noi non ci mettiamo d'accordo prima su quello che io devo dire in diretta.
1: Abbraccio,
3: proprio per rendere gli interventi più realistici, no?
0: Autentici,
3: ma anche perché voi siete due vere teste di ugual misura, nel senso, riguardo al vostro lavoro, che per quattro ore e più siete sempre concentrati e pronti ad intervenire costantemente, no? E con questa giusta, come posso dire, con quella giusta foga. Come fa foga, Simone? Vedi?
0: No, vabbè. La foga è perfetta.
3: No, aspetta, era la pianici. Te giuro, talmente reale gli stava a tirare. Una cosa anche, capito? Quindi, che cosa succede? Che ora vorrei farvi capire il perché di tutto questo mio discorso.
1: Infatti.
3: Vuol dire perché?
0: Dove
3: perché
0: vuoi andare a parare?
3: Mi metti i guanti e te lo faccio. Perché se devi parare. Ok. Vai. Voi sapete che a me piace legare sempre la mia scrittura, va bene?
1: Sì.
3: Quindi, se andiamo ad analizzare alcuni passaggi che ho fatto, troviamo analizzare. gamba tesa. C'è il filo. Capito? Interventi. Ed è facile, capire, unendo queste frasi, capendo che si parla di alcune fratture, capito?
0: Aspetta.
3: Dovute. Sì, dovute da una mia gamba tesa, capito? Suturata con del filo. Durante l'intervento,
1: tutta roba da ospedale,
3: vedi, intervento chirurgico, vedi che ritorna tutto facendo, analizzando prima un po' tutto quello che si è fratturato e quindi c'è un po' di tutto. Quindi, se continuate ad interrompermi, ma soprattutto era tutto questo discorso per parlarvi delle elite degli ospedali. Non so se farlo adesso o continuarlo dopo questo discorso, perché è bellissimo. Degli ospedali nostri italiani nel mondo.
0: È vero, sono arrivate delle classifiche molto interessanti. Vabbè, ne parliamo dopo.
1: Dopo ne parliamo.
3: Parlatene voi.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti a ritornare di nuovo indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nell'anno 1983, l'anno di Bim Bum Bam.
2: Ma è anche l'anno in cui Mike Oldfield, dopo averci fatto tremare con Tubular Bells, esce con Moonlight Shadow. Romanticismo puro.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: non indimenticabile.
1: Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Dai, certo. Dai, forza!
2: Questo disco è tanta roba, andiamo subito a Vacanze di Natale, bravo, 1983, bravo. Il primo Vacanze di Natale.
1: Vedi? Ed ecco spiegato il motivo per cui dalle 6 alle 10, solo in questa fascia oraria su Dimensione del Suono Roma, potete ascoltare le hit degli anni 80 come mai prima d'ora.
0: I classici sono i classici, lo dico sempre io.
1: Un altro grande classico, il nostro zaino, ambitissimo. Restate con noi perché tra poco torna il Love Roma e qualcuno di voi si porta a casa il premio.
0: 393 0119 119, cominciate a memorizzare il numero perché tra poco qualche fortunato si cucca lo zaino.
1: Roma accende i motori, da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show,
0: l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato.
1: Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro.
0: I biglietti sono già disponibili online, eh? Non fartelo raccontare.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Yuhuu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Su Dimensione Suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo pronti a regalarvi il nostro zaino, lo zaino targato Dimensione Suono Roma.
3: Quindi pronti a rispondere alla domanda che stiamo per farvi al 393 0119 119. Quest'oggi parliamo di arte.
2: Esatto, perché la stagione delle grandi mostre qui nella capitale si è aperta lo scorso 15 settembre con Vasili Kandinsky a Palazzo Bonaparte.
3: Per chi non se ne intende, per chi non mastica l'arte, è il padre dell'astrattismo, quindi quei quadri molto molto particolari. E Vasili Kandinsky torna ad esporre i suoi quadri qui nella capitale del mondo dell'arte dopo tantissimi anni.
2: C'è da dire che Kandinsky è stato un rivoluzionario del Novecento, ok? Perché lui ha trasformato forma e colore in emozione pura. Ed è bellissimo, noi vi consigliamo di andarlo a vedere. Abbiamo già prenotato i nostri biglietti.
3: Esatto, noi è un po' di tempo che ci siamo avvicinati all'arte, io e te,
2: certo,
3: vero?
2: A Palazzo Bonaparte siamo andati anche a vedere la mostra di Hokusai.
3: E questa volta è il turno di Kandinsky, i suoi quadri bellissimi, soprattutto multicolore, sono pronti ad aspettarvi. Però noi vogliamo sapere oggi da voi: da quanti anni non venivano esposti i quadri di Vasili Kandinsky a Roma? Sono passati tanti tanti anni.
2: Quindi dopo quanti anni il maestro dell'astrattismo è finalmente tornato in Italia, e in questo caso è tornato a Roma?
3: Come al solito avete le tre opzioni, che sono le seguenti: 15 anni, 20 anni o 25 anni?
2: È passato di tempo dall'ultima volta.
3: Un bel po'.
2: E quando diciamo un bel po', diciamo un bel po'.
3: Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, cosa vince, Rino?
2: Lo zaino di Dimensione Suono Roma. Ripetiamo la domanda: Kandinsky ritorna in Italia, i suoi quadri finalmente li possiamo ammirare dal vivo, dopo quanti anni abbiamo di nuovo questa chance?
3: 15, 20 o 25 anni? Rispondi ora.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Dai che siamo pronti a consegnare il nostro zaino. Chi abbiamo in collegamento?
3: In collegamento abbiamo la nostra amica Monica. Ciao Monica, buongiorno.
2: Buongiorno, ci sei?
4: Ciao, sono Monica.
3: Ciao Monica. Allora raccontaci qualcosa al volo di te, Monica. Di che zona sei, da dove vieni e che cosa fai di bello?
4: Allora, siamo in macchina e sto andando al lavoro, sono di Roma, zona Aurelia.
3: Sì.
4: Zona Aurelia, sto andando in ufficio.
3: Di che ti occupi? Se si può sapere naturalmente,
4: Uno studio privato, faccio la segretaria.
2: Ok, perfetto. Benissimo. Quindi lo zaino. Lo zaino è perfetto. Perché ecco, te lo porti al lavoro, quindi
4: bravo.
2: Allora certifichiamo la tua vittoria, perché senti, abbiamo parlato della mostra di Vasili Kandinsky a Palazzo Bonaparte.
3: Sei un amante dell'arte, Monica?
4: Qualcosa, insomma, ti capisco.
3: Bene. Stamattina, ecco,
2: il 15 settembre è partita la mostra e durerà fino al 14 febbraio. Molto bella da visitare, anche perché poi Palazzo Bonaparte è un posto clamoroso.
4: Palazzo Bonaparte è storico, sì, sì.
3: Esatto. Solo che Vasili Kandinsky erano tantissimi anni che non esponevano i suoi quadri qui a Roma. E noi volevamo sapere, avevi le tre opzioni, quanti anni erano che non c'era una mostra di Kandinsky? 15 anni, 20 anni o 25 anni?
4: 25.
2: Risposta esatta. Nei prossimi giorni ti arriva lo zaino a casa, quindi bravo. Vittoria confermata. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Grazie ragazzi, saluto tutti i miei amici, figli e chi mi conosce. Un
2: grande
4: bacio.
2: Monica, grazie, ti abbracciamo, continua ad ascoltarci. Ciao.
4: Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.

0: Buongiorno gladiatori, anche io sono Monica però.
1: Ciao,
0: eh.
1: Monica.
0: Voglio vincere anch'io qualcosa perché oggi è il mio compleanno.
2: 72 anni, non sentirli.
0: Olè.
2: 72.
1: No, però impossibile, si porta bene, 72. Eh. Comunque, giochiamo anche nella prossima ora con voi alla biga, quindi il numero è sempre lo stesso. 393 0119 119. Non mettiamo più in palio lo zaino, no. Mettiamo in palio la maglia, quella ufficiale della Sveglia dei Gladiatori.
2: Ridi è gratis, forza!
1: E restate con noi perché a breve ritorniamo anche in redazione, facciamo un altro salto lì per tutte le ultime dalla capitale.
3: La Sveglia dei Gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianni Colenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare cittadine e cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia, lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumi domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana ad Acilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
1: Buon martedì a tutta la nostra redazione, ora ci colleghiamo con Francesca Proietti.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. È stato ritrovato senza vita il cacciatore 56 anni che era scomparso nella tarda serata di ieri a Isola dell'Iri nel Frusinate, ritrovato nella notte ad Arpino, la località Morroni al confine con via Napoli di Isola di Liri. L'uomo, secondo le prime informazioni, potrebbe essere deceduto a causa di un malore. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Denunciato a piede libero un cittadino italiano di 32 anni per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Civitavecchia nel corso di un mirato posto di controllo stradale presso la barriera autostradale Aurelia lungo la 12 Roma-Civitavecchia. Il controllo ha permesso di rinvenire all'interno di uno zaino due distinti frammenti di hashish per un peso complessivo di circa 50 grammi. 10 giorni di chiusura per un bar di Monteverde, il decreto notificato dagli agenti della polizia

0: degli istituti, tra queste anche i metal detector già previsti dalla circolare firmata dal ministro dell'istruzione Valditara e da quello dell'interno Matteo Piantedosi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 9:02.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì a tutti, 22 settembre 2026, oggi tempo un po' incerto,
1: Un po' variabile, dai, però
0: sole tiene, non convincente,
1: Entriamo insieme nella quarta ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora torna il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e soprattutto torna uno dei giochi più amati proprio da voi, la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due o tutto o niente, o si vince in due o si perde in due.
0: Avete segnato il numero 393 0 119 119. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, c'è una bambina piccola sul divano che sta guardando un documentario sugli animali. A un certo punto entra il papà in salone, la bimba se lo guarda e fa: papà, dimmi piccola, ma è vero che le bestie cambiano la pelliccia ogni anno? E il padre fa: shh, zitta Silvie, non te fa sentire da tua madre.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 97.

0: dalla Norvegia, The Bausa, Magnetic, alle 9:10 minuti, gladiatori, buongiorno! Quanto costa crescere i figli in Italia?
1: Tanto.
0: A quanto pare è sempre più caro farlo e sono aumenti importanti che di anno in anno ci danno una dimensione anche spaventosa se la guardi così su carta.
1: Ma pure nella realtà non solo su carta.
0: Perché
1: parliamo, parliamo fino a 18 anni di circa 200 e passa mila euro.
0: Precisamente sono 212 mila euro per crescere un figlio in Italia fino ai 18 anni.
1: E c'è un incremento del 4% rispetto non a 10 anni fa, l'anno scorso. Nel 2025 crescere un figlio costava il 4% in meno.
0: La ricerca parla chiaro, insomma, no? L'impatto è un impatto importante, quello sulle famiglie, soprattutto quelle monoreddito, perché non dimentichiamoci che tanti figli crescono o senza la mamma o senza il papà e quindi ci sono delle esigenze che valgono anche per quei figli che magari non hanno solo un genitore.
1: È vero pure, e adesso voglio fare un po' il boomer, che oggi gli si levano proprio tutte le soddisfazioni, una volta magari era un po' diverso, si facevano un po' più di sacrifici e magari non tutti.
0: Aspetta però, perché ci sono alcuni esborsi economici che sono quelli, punto e basta.
1: Tolti quelli fissi, quelli della scuola, dell'istruzione.
0: È calcolato da 0 ai 3 anni tu spendi intorno ai 20.000 euro, 19.500 per le prime necessità, asilo nido e babysitter.
1: Ecco, per esempio, babysitter era una voce che tanti anni fa non c'era, perché tante mamme non lavoravano, facevano le casalinghe. Oggi invece, complici anche il caro vita, si lavora per forza in due, perché
0: bisogna,
1: a meno che
0: farlo,
1: tuo padre non fa l'industriale, non ce la fai.
0: Ma
1: quindi
0: poi,
1: c'è una voce che non c'era
0: a
1: prima.
0: A prescindere dal caro vita, se uno sogna di affermarsi anche nel mondo del lavoro, a prescindere dal figlio, è un'ambizione
1: però
0: legittima.
1: Però noi veniamo da un paese dove 50 anni fa
0: e le cose cambiano,
1: Io sto parlando del passato. Mico ho detto che il progresso
0: poi
1: è sbagliato.
0: Scuola dell'infanzia, qui la spesa sale intorno ai 20.800 euro. Poi c'è la fascia dai 6 agli 8 anni, qua si raggiungono costi fino a 25.000 euro.
1: La fascia 15-18 invece è la più onerosa in assoluto.
0: Esatto, perché in questo caso c'è l'intervento della tecnologia, dell'alimentazione. I ragazzi a quell'età mangiano tantissimo.
1: Lo sport, la paghetta, i corsi da lingua.
0: Quindi
1: prima queste cose non si facevano, no?
0: L'impatto è un impatto importante.
1: Ho detto, voglio fare un po' il boomer, però quelli più grandi in ascolto lo sanno a che cosa mi riferisco, no?
0: E poi a questo budget, cioè il totalone che è di 212.000 euro più o meno, va aggiunto anche la cifra iniziale, quella che spendi quando il bimbo non è ancora nato, ok? 4.100 euro iniziali per le spese sostenute ancora prima della nascita tra visite mediche, corsi preparto e corredino.
1: E il baby shower ce lo metti?
2: Sveglia!
3: La sveglia dei gladiatori!
2: Il ritmo della capitale.
4: Hey everyone, I'm Zerb and this is my song Mwaki on Dimensione Suono Roma.

0: Crescere i figli in Italia è sempre più caro rispetto anche al 2025, più 4%. In totale fino ai 18 anni si spendono intorno ai 212.000 euro.
1: Se ce l'hai,
0: mamma mia.
1: La domanda è sempre questa.
0: Vabbè, non è che li devi pagare tutti e subito.
1: Ho capito.
0: Li paghi un po' alla volta.
2: Ragazzi, buongiorno, Giuseppe da Roma. Ciao, abbiamo Giuseppe. Sentito le cifre che avete detto. A me, alla mamma, ci è preso praticamente un mezzo infarto. Noi abbiamo tre figli, facciamo un po' la somma. Pensate quanto ci costeranno i tre figli. Ciao da tutti noi.
0: C'è da dire che però quando ci sono tre figli magari i costi si ammortizzano, no? Anche per
1: qualcosa può pure riciclare,
0: Le scarpe, i vestiti magari, no? Ok, se ti dice bene, soprattutto quello. E poi comunque a prescindere da qualsiasi discorso economico, c'è da dire che un figlio è sempre un figlio, quindi le gioie, le soddisfazioni,
1: l'amore. No, ma soprattutto
0: l'amore.
1: Fai i sacrifici volentieri, dai, per tuo figlio, no? Oh.
0: Ma che si scherza. Fino a un certo punto. Le 9:20, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Go! Your Energy Music. You got to show me. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
13: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
14: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
15: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
16: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in
17: un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
18: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Le 9.31, Chaperone, Good Luck Babe, su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
0: Eccolo qui!
3: Ragazzi, mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro!
3: Oh, bene. Allora, fratturati, come state?
0: Perché fratturati?
3: Sì, perché chi non avesse ascoltato il mio intervento precedente, no?
1: Sì.
3: E vi intimavo, insomma, di... A voi che siete poi alla fine.
1: Una minaccia velata, diciamo, dai.
3: Eh?
1: Una
3: sì.
1: Minaccia velata.
3: Velata, sì. Siete due cari amici poi alla fine.
0: Oh, grazie.
3: Di non interrompermi durante i collegamenti per evitare alcune fratture, ecco, tutto qua. Ma in queste mie frasi, come fosse un cruciverba, ci sono i, diciamo, degli aggettivi, no? Che riportano poi a una sorta di ricovero, diciamo. L'avete trovati?
0: Che cosa?
1: Gli aggettivi?
3: M'ho svegliato?
1: No. Gli aggettivi, quelli che dicevi prima, quelli.
3: Però anche in queste frasi, capite? È come un cruciverba, una cosa carina. Dai, mettetevi le cuffie, parti con la base. Allora, io ho detto.
0: Buongiorno, no?
3: Intervento precedente. Intimavo ai miei due amici Geppetto di non interrompermi e i collegamenti. Avete capito?
0: Ora sì, perché sì, sai.
3: Certo, perché sennò chiamavo mio nipote, c'ha 5 anni, ci arrivava prima. Vabbè, comunque sì, era un gioco, diciamo, un gioco per far capire, insomma, al pubblico che vi fratturo, ecco, insomma, quello è.
0: L'obiettivo finale
1: è sempre
0: quello.
1: Una minaccia velata.
3: È sempre quello. Vabbè, perché io vi voglio bene, dai, certo. C'era il precedente, capito? Il collegamento. Mento. Ma comunque, siete fortunati perché se tutto questo dovesse succedere, uno di questi piccoli problemi, sappiate che è uscita una graduatoria. Insomma, è uscita sta lista,
0: una classifica
3: dei migliori ospedali al mondo.
0: Ah.
3: E il bambino Gesù ottiene il quarto posto al mondo.
1: Cioè, al mondo,
3: al mondo, come ospedale per la pediatria.
1: Tanta roba.
3: Tantissima. Mentre addirittura il San Camillo, no? Che devo ordinare San Camillo, è 69esimo al mondo.
0: E quindi tutto
3: per
0: sommato.
3: La cardiochirurgia.
1: Comunque al mondo,
3: cioè, tanta roba. Il Sant'Andrea 174esimo, il San Filippo Neri 195esimo. Cioè, quindi abbiamo veramente l'elite, specialmente qui noi nella capitale.
0: Delle eccellenze, non è scontato, Antonio.
3: No, a parte gli scherzi e le battute. Questo è un. Diciamo, questo ranking è stato stimato dal. Proprio dal. Dal Ranking World Best Specialized Hospital. Non lo so se ho detto. Cioè, prima di dirlo, praticamente si è svenuto, ti hanno ricoverato. Cioè,
1: esatto.
3: E quindi addirittura. Il gemelli che conosciamo tutti,
1: sì.
3: Attenzione, io sono del Capricorno, a me non mi hanno ricoverato un giorno, vabbè. Sono veramente un cretino.
0: Lì soltanto c'è
3: il senso di essere del gemelli. A gemelli è primo in Italia, 27esimo al mondo. Cioè, ha ottenuto il primo posto in Italia, cioè il primo posto che chi arriva prima c'è il posto. Se non ti aspetta, fa la fila.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Se ti dico prendi il mondo e vai, cosa ti viene in mente?
2: Oddio, adesso su due piedi, no, non lo so. Non
1: il
2: lo so.
1: Cartone animato, no. Quello sul baseball.
2: Capirai, è troppo remoto quello. In quegli anni c'era anche Belinda Carlisle, io ero innamorato. Heaven is a place on earth.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: saga di Black Mirror, sapete che questa è stata anche la canzone
1: vero.
0: Ha dato il titolo a un episodio, San Giunipero, Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle dal 1987 nel ritmo della capitale. Abbiamo sbloccato un altro ricordo, ma siamo pronti a ritornare in questo martedì mattina, perché tra poco giochiamo con voi alla biga.
1: Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, è un gioco di velocità, coordinazione e soprattutto, diciamo, amicizia,
0: collaborazione.
1: Perché si vince in due, amicizia, o si perde in due. Certo, si fanno anche delle amicizie qui.
0: Può essere, ecco. È vero.
1: Ma si fanno anche delle inimicizie, però, perché se uno sbaglia, dopo quell'altro comincia a attaccarlo. Invece no, noi vogliamo regalare il doppia t-shirt a due concorrenti che vengono qui in onda con noi, e questo è il momento per prenotarvi.
0: Molto semplice, basta inviare un messaggio al 393 0119 119 con la parola chiave biga. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, non fa differenza. Però se volete provare a giocare con noi in diretta qui alla radio, dovete fare per forza così.
1: Vi chiamiamo noi, quindi invia ora il tuo messaggio biga al 393 0119 119.
0: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
1: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali.
0: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364.
1: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daihatsuni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
9: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
10: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a €8.500 sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: disco del 2009 su Dimensione Suono Roma. Si gioca, andiamo.
1: La biga dei gladiatori.
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. Loro sono Marco e Licia.
0: Eccoli, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, pronti a salire a bordo della biga, eh?
0: Benvenuti su Dimensione Suono Roma. Siamo al Circo Massimo. Dovete completare il giro. Noi vi daremo una lista di 10 cose, no? E voi dovrete uno per uno cercare di arrivare appunto a 10.
2: Dov'è il difficile di questo gioco? Il difficile è essere coordinati a passarvi la palla. Inizia Marco a seguire Licia in 45 secondi. Vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
0: A fiato.
2: Solo a fiato, non a corda e non a percussione, eh?
0: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
3: Ok, flauto.
2: Licia.
4: Non lo riconosco, Marco. Tromba.
0: No, aspetta. Marco, tu hai detto il flauto.
4: Ah, tromba.
0: Marco.
3: Piffero.
0: Il piffero.
3: Il piffero.
0: Non esiste il piffero.
3: Ma
0: che cos'è?
3: Vabbè,
4: ce l'avete fatta difficile.
0: No, raga, Renzo Arbore.
4: Allora, come si chiama quello che suoni con così?
0: Il
3: clarinetto.
2: C'era l'ottavino, il clarinetto, il sassofono, l'obo e la tromba, l'avete detto?
4: No, ignorante.
0: Poi il flauto può essere dolce o traverso. Quindi...
2: Perché se magna?
0: No, quello è quello che ti va di traverso. Questo è il flauto traverso e basta. È costruito in metallo e si suona tenendolo in posizione orizzontale. Ecco, e sono due strumenti diversi.
2: Vedete qual è il difficile di questo gioco? Basta che uno dei due si impunta un attimo, scorrono secondi preziosi.
3: È vero.
4: Porca miseria, da altri giorni quando vi sentivo le sapevo, oggi mi avete fatto proprio ancora più difficile.
0: Ma dai, comunque gli strumenti si conoscono, quelli a fiato, poi sono quelli che di solito si suonano, esatto, alle medie, no? Te lo fanno pure acquistare.
3: Le medie.
2: No, però per esempio Licia non si era fermata già neanche.
3: Anche quello con la tastiera, col salto vicino.
0: Esatto,
3: alle medie.
0: Esatto.
2: Quella diamonica.
0: Vabbè, sempre la diamonica. Per la gioia dei tuoi genitori, che poi quando tornavi a casa dovevi fare i compiti.
3: Dell'83, quindi io me lo ricordo.
2: I tuoi genitori che te lo devono pure comprare, capito?
0: Va bene, ma
3: è meglio soprattutto il

0: Grazie,
1: un bacio a voi, ciao, grazie.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: lista degli strumenti a fiato, quindi questa mattina il nostro ascoltatore ha inserito anche il piffero.
1: Sì, ciao Giuseppe Viterbo, e se gli piace suonare il piffero fateglielo suonare, no? Che problema c'è?
0: Ma certo, ciao. Ognuno suona gli strumenti a fiato che preferisce. Certo. Noi non mettiamo bocca.
2: Io
0: è proprio il caso di dirlo.
2: Io preferisco gli ottoni.
0: Gli ottoni. Io il fagotto.
2: Vabbè, anche quello che te fai quando esci da casa.
0: Eppure capita, Nella vita di ognuno di noi c'è il momento in cui devi preparare il fagotto.
2: Assolutamente sì.
0: Comunque siamo arrivati al momento dei saluti finali, vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Per oggi la puntata termina qua.
2: A mezzanotte torniamo con la notte dei gladiatori e domani giro di boa. Torniamo alle 6 in punto con la sveglia dei gladiatori nella puntata del mercoledì.
0: Vi lasciamo ora con Gianmarco Callari, Geppellino De Niro, vi salutano. Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love, ciao. La sveglia dei gladiatori.
3: Noi se sentimo domani, ciao.

0: anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di educatrice nei confronti di una 62enne educatrice presso un asilo nido comunale gravemente indiziata del reato di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. L'attività investigativa è stata avviata nel maggio scorso dopo delle denunce presentate da alcuni genitori, i quali hanno riferito di reiterate condotte vessatorie poste in essere dall'educatrice nei confronti dei propri figli, tutti di circa 3 anni. 10 giorni di chiusura per un bar di Monteverde. Il decreto, notificato dagli agenti della Polizia di Stato, segue una serie di episodi di violenza che si sono verificati nei mesi estivi all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale. 2 in particolare gli episodi: l'aggressione ai danni di 2 giovani da parte di un gruppo di avventori del locale, una successiva rissa che ha richiesto l'intervento delle pattuglie della Polizia di Stato. Incendio questa mattina intorno alle 7 nell'area di fronte all'ingresso del Parco Tiberis, recentemente riaperto dopo un intervento di ristrutturazione che lo ha trasformato nel nuovo parco fluviale permanente della capitale. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie e vegetazioni incolta presenti nell'area. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere e spegnere l'incendio. Cambiamo argomento. Il 29 settembre il chitarrista

0: al momento del pranzo fino alle 13 con un sacco di musica. Primo disco, quello di Prezioso e Marvin.
1: Rhythmic History 2000.
2: Music, please.

0: grandissima anche la seconda parte di questo martedì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Ci siamo, ci siamo, ci siete anche voi, confermate.
1: Dai,
0: no, allora, tra le cose che si cominciano a leggere sui social, sui vari quotidiani, giornali, che mettono un pochino d'ansia, c'è il siete pronti? Cioè, lo dico, posso dire questa parola? Capitolo termosifoni, ma non perché il freddo deve rappresentare un timore, ma perché fa capire proprio la stagione che avanza, il tempo che scorre, eccetera eccetera, tutte quelle robe lì che insomma a un sacco di noi mettono malinconia. Termosifoni, quando si possono accendere a Roma? Chiaramente non è ancora il caso, però è giusto sapere un po' le tappe che contraddistingueranno l'accensione dei riscaldamenti un po' in tutta Italia, da nord a sud. Roma, facendo parte della zona D, quindi rientrerà nel discorso 1° novembre, 15 aprile, massimo 12 ore al giorno, insieme a città come Firenze, Ancona, Perugia. C'è ancora tanto tempo, eh? Per ora siamo ai condizioni.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si parla di accensione dei termosifoni, sembra una cosa impossibile, ma dal 1° novembre ci sarà questa possibilità per quanto guarda Roma. Voi ascoltatori chiamate a prendermi in giro e va bene così. C'è Andrea che scrive: già, ma a proposito di termosifoni, tra 93 giorni è la vigilia di Natale. Natale, insomma, guarda, l'altro giorno in vetrina in un negozio ho visto una tovaglia natalizia, ho preso, me ne sono andato direttamente. Vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 900 2 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you, for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Ricordo ancora il suono.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
14: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
15: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
16: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
0: Let the vibration take you down. Andiamo, eccola che arriva la prima di questa mattinata. Proprio lei, allora godiamocele le quattro hit senza interruzioni. Per prima c'è Peggy Goo.

the Night, disco che ci ha riportati nel 1992 a chiudere questa 4 for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la voce di Talisa, italianissima, Emanuela Gubinelli, che entrò proprio agli inizi, nel periodo iniziale, nella formazione dei Corro. Quindi dire Corro e Talisa è un po' come dire, che ne so, Robbie Williams e Take That, che corrisponde alla realtà, però suona ancora un pochino strano a distanza di anni.

0: magari su Dimensione Sonoro, ma chiudiamo un po' gli occhi, visto che la scuola era iniziata da qualche giorno. Momento della merenda, perché c'è una storia che ci porta proprio lì, una storia d'attualità. E allora, se ti dicessi di chiudere gli occhi anche col pensiero, insomma, ripensare alla merenda di quando eravamo piccoli, di quello che mangiavamo a scuola durante l'intervallo, ecco, qual è il primo odore che ti riporta lì? L'odore di che cosa? Quindi cosa trovavi nel tuo zainetto? 393 0119 119, la merenda che contraddistingueva, insomma, gli anni della scuola, la merendina classica. Roma nel frattempo accende i motori, infatti da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Lo ripeto, dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Christian, ci sei?
3: Sì, eccomi.
2: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
3: No, Troia. No, non è Troia. Passo.
2: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
4: Ma come da Troia? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza. Agri.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
11: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
17: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, la scuola che è ricominciata da pochi giorni non manca, strano, tra parentesi qualche polemicuccia tanto per cambiare. Andiamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, questa scuola materna che ha deciso di vietare le merende fatte in casa, quindi per esempio il buonissimo panino con la Nutella, il ciambellone della nonna, tutte queste cose qua per ragioni igienico-sanitarie. Docenti e collaboratori non dovrebbero manipolare il cibo dei bambini, quello fatto in casa, così da scongiurare possibili contaminazioni. Questa è proprio la nota, la spiegazione dietro questo provvedimento. Le famiglie sono arrabbiatissime, insomma, perché a quanto pare potranno mettere nello zaino soltanto i prodotti industriali, quelli pieni di zuccheri, super lavorati, eccetera eccetera. Eccola, allora, questa notizia un po' ci riporta quando noi andavamo a scuola, nello zaino, qualcuno giustamente ha detto nella cartella, metteva la propria merenda esclusivamente fatta in casa, e quanto era buona, quanto ci piaceva. Allora, cosa vi riporta alla mente quegli anni, la scuola, la merenda, gli odori, i profumi, i sapori? Se chiudete gli occhi, a cosa pensate? Chi è?
1: Gianmarco.
0: Eccola,
1: buongiorno. Maria da Roma.
0: Ciao Maria.
1: Ai miei tempi,
0: sì,
1: dentro la cartella, nemmeno lo zaino.
0: Vero, cartella.
1: Mamma mi metteva pane bagnato con lo zucchero e andavamo a scuola. Oh. Buona giornata.
0: Questa cosa mi ricorda molto mia nonna, che la faceva, la mangiava lei in primis. Però insomma, raccontatemi, dai, la merenda di quando eravate piccoli piccoli a scuola.

0: Lenzuola, Negramaro, remixati da Musti su Dimensione Suono Roma. In questo martedì mattina stiamo ricordando un po' le scuole, la merenda di quando andavamo a scuola, che le scuole di quando andavamo a merenda. Vabbè, insomma, se chiudete gli occhi, la prima cosa che vi viene in mente, il primo odore, il primo profumo proprio dell'intervallo, quando tiravate fuori qualcosa di buono, sicuramente meraviglioso, dalla vostra cartella.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, ciao. Quando io andavo a scuola, sì, c'era la scuola, cioè aveva una specie di convenzione con un forno, e in pratica ci portavano, sì, pensa, ci portavano per 500 lire la pizzetta
0: 25
1: rossa,
0: centesimi
1: o addirittura
0: di oggi,
1: il panino in bottiglia, la rosetta.
0: Buoni.
1: Quindi praticamente noi tutti quanti aspettavamo le 10, si faceva merenda, per andarci a prendere sta roba bella calda calda e fresca che arrivava da un forno. Quindi per 500 lire, cioè roba che adesso per prendere il panino ce ne vogliono quasi 2 euro.
0: Sì, pure di più, tra l'altro. Profumo di panino all'olio, prosciutto cotto, quando era periodo con le scaglie di cioccolata dell'uovo di Pasqua. Addirittura insaziabile proprio.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io, ciao, mi ricordo benissimo che io prendevo alle elementari, mi trovavo sempre la schiacciatina. E la cosa più bella, buona, di tutte era quando la schiacciatina bella croccante arrivava all'ora della merenda ancora intera. Quella era proprio la cosa massima.
0: Che buona, ragazzi, comunque.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: A merendina a scuola, dico. Pane marmellata, pane cioccolata, pane salame, pane e mortadella.
0: Diciamo che il pane è imperdibile nella tua merenda.
4: Figlia,
0: ciao,
4: di fornai, nella mia cartella non poteva mancare che la pizza. Pizza bianca soprattutto, ma anche rossa. Ciao, Gianna da Solano.
0: Sì, ma ti piace vincere facile.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Rieccoci in redazione per tutte le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di educatrice nei confronti di una 62enne educatrice presso un asilo nido comunale gravemente indiziata del reato di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. Il provvedimento è scaturito a seguito delle denunce presentate da alcuni genitori, i quali hanno riferito di reiterate condotte vessatorie poste in essere dall'educatrice nei confronti dei propri figli, tutti di circa 3 anni. Gli accertamenti mediante intercettazioni audio-video all'interno della struttura hanno consentito di documentare una condotta abituale e vessatoria caratterizzata da frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bambini in tenerissima età. È giallo a Cassino per la morte di una studentessa 30enne iraniana trovata dal marito sul pavimento della camera da letto con un foulard vicino al corpo e segni sul collo. La ricostruzione dei fatti del marito, interrogato a lungo, non ha convinto gli investigatori della polizia. Si attende ora l'autopsia sul corpo. Dopo l'aggressione alla professoressa della scuola media Verga, domani in prefettura si torna a parlare di sicurezza nelle scuole. A Palazzo Valentini è previsto un comitato per l'ordine e la sicurezza. Il prefetto Giannini esaminerà con l'ufficio scolastico regionale l'opportunità di adottare nuove misure per proteggere gli istituti. Stadio della Roma, via libera della soprintendenza all'ultimo passaggio delicato prima della chiusura della conferenza dei servizi decisoria prevista per il 28 settembre, quindi da marzo 2027, dopo la stipula della convenzione tra Comune e AS Roma, i lavori potranno iniziare. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si è parlato moltissimo della questione degli alunni stranieri nelle classi, se ne è parlato dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sul provvedimento che deve fissare un tetto del 30% di presente di bambini, appunto immigrati, figli di immigrati all'interno delle classi, soprattutto delle elementari. Ma a quanto si è appreso col passare delle ore, in realtà è una questione che riguarda soltanto 1000 casi in tutta Italia, non sono pochi ma non sono certo tantissimi, e soprattutto che riguarda una categoria di ragazzini e di bambini, quella che non parla proprio l'italiano, e cioè che esclude così la massima parte dei figli di immigrati, di stranieri che arrivano nel nostro paese e poi imparano gradualmente la lingua, magari anche negli asili già italiani. È servito anche in qualche modo a sfrondare tutta una serie di asperità l'intervento molto forte del Presidente della Repubblica a Amatrice in occasione dell'apertura dell'anno scolastico nella cittadina piagata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto, è chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini, ed è chiara anche una cosa che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara: sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settori di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, istituto professionale per saldatori, a cui per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonaroma.it. You know what
1: time it is. Le 11 e un minuto.
5: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Amici miei, buongiorno, buon martedì a tutti quanti da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche oggi, mentre vi state sbizzarrendo con le merende di quando eravate piccoli. Tranci

0: Animal, le cacciai a chiudere le 4 hit senza interruzione, un'altra 4 for you andata in questo martedì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Diventiamo tutti più international, per esempio vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Fast Boy, Music Sounds.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
13: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
14: Da Fewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Fewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: puntate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, martedì 22 settembre. Comincio a leggere autunno, bentornato autunno, chiacchiere nei bar, in palestra. Ragazzi, siamo ancora in estate, non solo per le temperature, perché l'equinozio d'autunno quest'anno arriva tardissimo, arriva domani alle 2:05 della notte, mentre dormiremo in teoria tutti quanti, preciso istante in cui il sole attraverserà l'equatore celeste, passando quindi dall'emisfero boreale a quella australe. La nuova stagione inizierà ufficialmente, mentre nell'emisfero sud daranno il benvenuto alla primavera. Tra poche ore saluteremo, ci siamo, questa estate 2026. C'è chi non vedeva l'ora, ci ha fatto patire il caldo come non mai, e quindi ciao estate, ciao.
1: Se

0: mente anche un po' di musica nuova in questo martedì. Arriva! Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group. Insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Che erdaie sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
14: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
15: Il ritmo della capitale.
16: Il ritmo della capitale.
17: Dimensione suono Roma.

0: caratteristica per Harvey, il protagonista di questa novità. Insomma, ha spiegato il messaggio di questa canzone: non aspettare continuamente il momento perfetto, perché si rischia di perdere l'occasione. Questo vale per ogni punto di vista, sotto ogni punto di vista. Sentiamo la Hesitate.
1: Missione Suono Roma, novità.

che bella novità solare, estiva, fresca da ascoltare soprattutto in auto mentre si viaggia, ci si sposta da punto A a punto B, quella di Harvey Hesitate, come detto novità della settimana appena riascoltata in questo martedì mattina. Harvey che ha un legame particolare con l'Italia in generale e in particolar modo ha confidato proprio nella fase di presentazione di promozione del singolo nel nostro paese che ha dei ricordi molto belli di infanzia legati alla nostra città, a Roma. Lui si ricorda non solo i gelati per la nostra città, non solo la Fontana di Trevi, ma anche per esempio un giro in carrozza davanti al Colosseo. Scusa, Harvey, in che anno sei venuto?

0: bella su Dimensione, suona a Roma al ritmo della capitale con Ocean House, casa con una vista sull'oceano pazzesca, che poi è un po' il desiderio di tantissimi romani, no? Casa non sull'oceano, casa con vista mare, in particolar modo trilocale tra i 51 e i 100 metri quadrati e distanza ideale 500 metri dalla spiaggia, un bel terrazzone, insomma, e tanta roba. Per quanto riguarda le mete preferite in cui comprare una seconda casa, una casa con vista mare, rimangono per i romani la Puglia, la Sicilia e la Sardegna, te credo. Per par condicio adesso andiamo in un posto un po' più fresco per chi ama invece tutt'altro clima.
1: È fatto

0: l'altro meta di tantissimi romani, questa estate, l'Islanda, pinguini tattici nucleari, su Dimensione Suono Roma. È arrivato il momento di tornare in redazione con tutte quante le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Un buon martedì alla redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Un'educatrice 62enne a Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale che ha accolto la richiesta della Procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di San Giovanni che nel corso delle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Documentati numerosi episodi di violenza fisica come strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie e colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe. Maxi rissa a suon di bottigliate in strada da Cilia. I carabinieri, dopo diverse segnalazioni, sono intervenuti in via Previati e qui hanno sorpreso diversi soggetti affrontarsi per motivi banali in modo animato. In manette sono finiti due italiani, 43 e 23 anni, il più giovane anche per resistenza. Sul luogo della rissa identificate poi 11 persone e familiari dei due arrestati che avevano partecipato allo scontro, sono stati denunciati. Incendio stamane alle 7 nell'area di fronte all'ingresso del Parco Tiberis, recentemente riaperto dopo un intervento di ristrutturazione che lo ha trasformato nel nuovo parco fluviale permanente della capitale. A prendere fuoco alcune sterpaglie e vegetazione incolta presenti nell'area. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Resterà chiuso per 10 giorni un bar del quartiere Monteverde, destinatario del provvedimento del questore di Roma. Il decreto notificato dalla polizia segue una serie di episodi di violenza verificatisi nei mesi estivi, in particolare l'aggressione ai danni di due giovani da parte di un gruppo di avventori del locale ed una successiva rissa che ha richiesto l'intervento della polizia. L'esercizio già nel 2021 e 22 venne sospeso. A metà settembre poi la polizia locale aveva accertato diverse violazioni amministrative in materia di edilizia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, buon martedì 22 settembre da Gianmarco, ultima oretta insieme in attesa del pranzo. Io una certa famina comincio ad averla, immagino anche voi, insomma, giustamente. Insomma, la nostra città non mente, cioè la carta d'identità non mente, essendo romani abbiamo sempre un po' fame. Torniamo nel 2000, l'anno in cui prendevano piede i pantaloni a vita bassa.
7: Rhythmic History 2000.

0: Carol G, Manu Ciao, viajando per il mondo su Dimensione Suono Roma, insomma in giro per l'Europa, da nord a sud si sta pensando un po' come vietare i social agli under 13, non è che facciano benissimo sui social le ragazzine, tutti i contenuti che escono fuori anche per colpa degli algoritmi. C'è un paese molto lontano da noi, ma proprio molto lontano, che invece combatte, ha deciso di combattere ufficialmente con tutte le sue armi gli algoritmi dei social, e nel posto in cui stiamo per andare non si scherza mica.
1: Così che

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

Self, nuovo singolo su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Ditemi che ne pensate di questa notizia del mondo dei social in Australia. Andiamo lì, in Australia in cui stanno cambiando un po' di cose proprio per gli utenti dei social. Primato mondiale per divieto di utilizzo per i minori, cioè under 18 non possono aprire un social network. E adesso c'è questa bozza di legge secondo cui le piattaforme di social media dovranno obbligatoriamente far scegliere ai propri utenti cosa vedere, cioè nel senso io posso scegliere se avere un feed predefinito, cioè una home, quella in cui trovo tutti i contenuti, predefinita, e quindi non solo i contenuti dei miei amici ma anche roba che propone gli algoritmi, cioè quella roba che rompe un po' le scatole lì, almeno dal mio punto di vista. In alternativa bisognerà, volendo, poter disattivare tutto quanto e quindi rimanere solo con i contenuti delle persone che seguiamo. Oh, bellissimo, mi sembra giusto. Lì in Australia non si scherza, pena multa di 79 milioni di dollari per le piattaforme che sgarreranno. Guai!

0: anni dinamici, quelli a livello musicale, a livello di vibes, per Rihanna qua con Calvin Harris, We Found Love su Dimensione Suono Roma. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Lui è un esibizionista, sesso e varietà.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Prenditi cura di te, prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Aspettate che sbircio, che c'è nella vostra schiscetta, che si mangia di buono per pranzo. Dai, confidatemelo. Vi dico che nel frattempo vi regaleremo un po' di emozioni con la musica, con 4 hit senza pausa.

0: più da viaggio nel tempo, in questo caso nel 1993, fatto con questa hit. Le altre quattro l'abbiamo ritrovate, ascoltate con piacere: Bob Sinclair, Isaac and Wait, Esibizionista, Diana Lisa e anche Miley, non più Miley Cyrus, mi raccomando, Bass Persuades. Voglio ricordarvi che a settembre da Carpoint invece ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Per esempio hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
1: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, è una particella elementare, senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso, non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone rino.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione i tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.com.

0: David Guetta con BB Rexha su Dimensione Suono Roma. Salutiamo la nostra amica Xenia.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Mazza che entusiasmo.
1: Ho delle cuffie nuove.
0: È l'ultimo giorno d'estate, ragazza.
1: Sì.
0: Il felpone di Dimensione Suono Roma già si vede, eccolo qua.
1: Io ho sempre freddo, quindi sì. Già pronto.
0: Vorrei sapere, hai un'abilità? Sei brava a fare qualcosa?
1: Forse sì, fammici pensare.
0: A livello più che altro a livello ludico,
1: Giocare? Non posso dire niente, se ti dico ping pong mi dici no.
0: Ma non è vero, sei brava. Sai una cosa che mi è venuta in mente? Sei bravissima. Ricordati, una volta abbiamo giocato, mi sfugge il nome, a un gioco che in base alle figure che ti capitavano,
1: sì,
0: cos'era?
1: Lo storytelling.
0: Lo storytelling, bravissimo.
1: Storie.
0: Fenomenale.
1: Ma
0: c'è chi su un altro gioco sicuro di battere, non solo a te, anche a me, a tutti quanti gli ascoltatori. Tra poco.
2: Dimensione.

0: Funky, Tranky Funky, gli articolo 31.
1: Tranky, bro.
0: No,
1: guarda,
0: che bello, era il 1996, questa è Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ho trovato una bambina fenomenale che ha soli 6 anni, batterebbe chiunque al suo gioco preferito, il cubo di Rubik.
1: Mamma mia.
0: Quello 3x3x3.
1: Ah, quello grande.
0: Sì, lei è riuscita a completare questo record mondiale al femminile in 4 secondi e 27 millesimi.
1: 4 secondi sono una cosa.
0: Non è nulla.
1: Niente.
0: Cioè, la vedi, sto cubo, prende sto cubo di Rubik in mano. Fatto. Vai, vai.
1: No, sorrideva.
0: Sorrideva. Lei si allena per 3 ore al giorno e tra l'altro ha studiato, ha imparato da più di 1300 algoritmi e è diventato un fenomeno. Sotto
1: spieghiamo
0: il prossimo,
1: perché l'algoritmo, perché l'algoritmo è proprio quello che ti insegnano i vari meccanismi.
0: Diciamo, cioè, il procedimento, esatto. Sì, il passo dopo passo.
1: In base a come stanno i colori sai già che movimenti dovrebbe fare il cubo, sì, per arrivare ad avere poi tutte le facce dello stesso colore.
0: Bisogna avere una certa velocità di pensiero che io non ho, per esempio. Quindi la bambina mi è particolarmente ferrata. È brava, che te ridi, che pure
1: no,
0: tu
1: perché io più velocissima, guarda, di pensiero. You make me feel alive again.

0: prima Beautiful su Dimensione Suono Roma. C'è questa bambina record, 6 anni, cinese, in 4 minuti, 4 secondi e 27 millesimi ha risolto il cubo di Rubik. Io stavo pensando al parente, no, quando eravamo piccoli, a Natale, che si mette a fare il cubo di Rubik tutta la giornata e poi orgoglioso dice agli altri:
1: sono riuscito,
0: un campione.
1: Sfida la bambina.
0: Vabbè, domani porto un cubo di Rubik,
1: no,
0: vediamo quanto tempo
1: portare,
0: impiega.
1: Grazie.
0: Tu vai in tilt.
1: Totale.
0: Vedo il fumo che esce dalle tue orecchie. A stasera.
1: Ciao.
2: Tutta Roma in un click. Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Uno scenario da incubo nel nido comunale per bambini di 3 anni maltrattati con frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I carabinieri di San Giovanni hanno eseguito la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio pubblico per un'educatrice 62enne. L'indagine, scattata a maggio e svolta anche con intercettazioni audio-video all'interno della struttura, ha documentato numerosi episodi di violenza fisica, quali lo strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, nonché nel colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe e al volto. Shock a Cassino, studentessa iraniana di 30 anni trovata senza vita in casa, in pieno centro, sul collo segni compatibili con uno strangolamento. Accanto al corpo, riverso vicino alla porta semiaperta della camera da letto, trovato un foulard. A fare il macabro ritrovamento il marito, un ingegnere iraniano di 33 anni, rincasato dopo essere uscito per andare a prendere la figlia della coppia di 10 anni a scuola. Davanti ai poliziotti l'uomo si è mostrato sotto shock e è stato condotto in commissariato per essere sentito dagli agenti della mobile. Il foulard non era avvolto attorno al collo della donna, ma si trovava sul pavimento come se fosse stato utilizzato da qualcun altro. Non sarebbero stati poi trovati sgabelli o sedie compatibili con l'ipotesi di un gesto volontario. L'appartamento infine è trovato chiuso dall'interno e privo di segni di effrazione. Adesso si attende, per chiarire i contorni della vicenda, l'esito dell'autopsia. Siamo allo sport. Il tennis debutta nei quarti di finale con la Corea del Sud, l'eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada, la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia di Davis, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio della Final Eight che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 2 minuti dopo le 13.
2: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: Sono l'unica donna al mondo che riesce a prendere il raffreddore in tutte e quattro le stagioni.

0: settembre. Tanti auguri a mia sorella. Questa volta non lo faccio mai, ma insomma è un giorno molto speciale per me, quindi tanti auguri a mia sorella. Non so se mi sta ascoltando in questo momento, ma spero che tu possa avere tutto quello che desideri. Detto questo, è martedì e quindi parte il foto di il momento in cui arrivano le fotografie alla diretta, le vostre foto condivise con noi al 393 0 119 119. Ti chiedo se ti va di scattare adesso una foto, quello che vedono i tuoi occhi in questo momento, la persona che lì accanto a te, il tuo datore di lavoro, la tua scrivania, il tuo amico a quattro zampe, insomma quello che vuoi e che possa essere guardato da me. Siamo in fascia protetta e le foto più belle proverò a raccontarle tra poco. Questo mi serve per capire in cosa siete impegnati mentre ascoltate la radio che scandisce il ritmo della capitale. Allora vai, 393 0 119 119, ufficialmente via al foto di. E c'è un consiglio molto importante per te. Vuoi imparare l'inglese oppure stai cercando il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Oste Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità.
2: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Harvey, Hesitate.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, alle 13.25 in questo momento è pausa pranzo, ma lì fuori siete tutti indaffarati. A fare che? Lo comprendo e lo vedo e lo capisco, lo percepisco dalle vostre fotografie. C'è il nostro amico, la nostra amica che ha corredato del messaggio vocale anche una splendida fotografia dei biscotti meravigliosi. Sentiamo, pronto?
1: Buon pomeriggio.
0: Amica, ciao.
1: In questo momento sto guardando questi biscotti che li ho appena sfornati alle mele e uva passa.
0: Mamma mia.
1: E mangerò uno, anzi due, tre anche per voi.
0: No, bisogna
1: e
0: portarmi.
1: Grazie per tutte le vostre trasmissioni. Li sto ascoltando sempre.
0: Grazie a
1: al
0: te.
1: Posto di lavoro. Buona giornata.
0: Grazie a te.
1: Sono Michela di Roma.
0: Michela nostra, quando sforni un'altra teglia di biscotti, ricordati di noi, l'indirizzo della radio è disponibile online. Ciao da Nicola e Maria Rita, anche loro si dedicano alla pasticceria, ma che è oggi? Mi state facendo venire la fame. E poi c'è Filippo invece che ci ascolta dal dentista. Ti invidio meno? Ti invidio meno di una insomma di un vassoio di pasticcini. Un saluto da Luca da Tragliatella con in braccio, dimmi che è una gallina, ti prego, anche le galline ascoltano Dimensione Suono Roma. Buongiorno Xenia e Roberto da Pomezia, oggi in mezzo alla natura, insomma siete ovunque e siete con noi, questo è il bello, e io vi regalo una tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, anzi del presente, la nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya.

Scatman John, Scatman su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Voi siete scattanti, c'è chi ha staccato dal lavoro e torna a casa. Devo dire che la visuale del rientro a casa ripaga. Non so tu dove sia in questo momento, caro amico o cara amica, ma è una strada che davvero ti riconcilia con il mondo. Questo cielo azzurro, delle nuvole in lontananza, oggi ce la posso fare, delle nuvole in lontananza e il verde che proprio ingloba la strada a destra e a sinistra. Che meraviglia, ma d'altronde insomma Roma ci offre questo spettacolo e tanto altro. Semafori rossi sulla Cristoforo Colombo, che apprezziamo un po' meno, però i semafori sulla Cristoforo Colombo sono d'obbligo e vanno rispettati. E c'è anche qualcun altro che mi segnala l'automobilista romano con il cellulare sempre in mano, fa anche rima. E mi raccomando ragazzi, alla guida mai tenere il cellulare, fermatevi un secondo. Guarda, a costo di mettersi in seconda fila, ma guidare con il telefono in mano assolutamente no.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gazometro. I biglietti sono già disponibili online. Mi raccomando, non fartelo raccontare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: successo per il live a Milano. Marracash e Guè hanno infiammato una folla pazzesca che era lì in delirio per loro. Li ascoltiamo con la nuova che si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

ognuno ha i suoi casini, come cantano Marrakech e Guè, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In questo momento probabilmente la nostra Alessandra ha pochi casini, perché mi ha inviato una foto bellissima dal mare, dalla spiaggia della Feniglia, l'Argentario. Che meraviglia, Alessandra, ti abbraccio, vorrei essere sdraiata lì accanto a te a prendere un po' di tintarella, l'ultima di questa estate 2026. Parliamo di cinema, perché è iniziata il cinema in festa, l'iniziativa che dal 21 al 24 settembre permette di vedere un film al cinema pagando il biglietto 3,50 euro. Ci lamentiamo sempre dei costi troppo alti, d'altronde il cinema è un settore in crisi e quindi c'è bisogno di sostenerlo, e questo momento è perfetto. Quindi mi raccomando, andate al cinema. Da ieri è partita questa iniziativa e durerà fino al 24 settembre, un progetto promosso da ANEC e ANICA con il supporto del Ministero della Cultura, ed è un progetto che punta a riportare più pubblico nelle sale con un prezzo accessibile a tutti. Cinema in festa dal 21 al 24 settembre. Dimensione Suono Roma.

0: TG, sorry papi, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Se devi chiedere scusa lo puoi fare in questo modo. Noi intanto andiamo in redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Francesco. Certo, uno scenario da incubo nel nido comunale per piccini di 3 anni maltrattati con frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I carabinieri di San Giovanni hanno eseguito la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio per un'educatrice 62enne. L'indagine è scattata a maggio e svolta anche con intercettazioni audio-video nella struttura, ha documentato numerosi episodi di violenza fisica, quali lo strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, nonché nel colpirli con schiaffi in testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe e al volto. A tarda sera, in evidente stato confusionale, armata di un coltello da cucina nascosto nella borsa, girava su via Bissolati. La segnalazione al 112 ha fatto convogliare sul posto i carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno individuato una 52enne del Camerun senza fissa dimora con precedenti. Fermata e controllata, la straniera è stata denunciata, l'arma è stata sequestrata. Monica Vitti è la protagonista dell'immagine ufficiale della prossima 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium. A 95 anni dalla nascita, la festa celebra la grande attrice con uno scatto realizzato da Sergio Strizzi sul set dell'Eclisse, capolavoro di Michelangelo Antonioni, premio speciale della giuria al Festival di Cannes nel 62. E dal 24 settembre al 6 ottobre torna i grandi festival da Venezia a Roma e nel Lazio. La rassegna promossa e organizzata da ANEC Lazio porterà sugli schermi di Roma e Lazio 50 titoli provenienti dalle diverse sezioni della mostra. Le proiezioni saranno accessibili a 7 euro a film. Anche quest'anno disponibile la Fidelity Card, utilizzabile solo per l'acquisto fisico presso il cinema aderenti. La card offrirà un biglietto omaggio ogni 7 ingressi pagati. Tutti i film della selezione saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. I film provenienti dalle giornate degli autori saranno anche sottotitolati in inglese. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Un minuto alle 14.

0: tutti Raxenia, oggi è anche San Maurizio, quindi auguri a chi porta questo nome. Noi ci dedichiamo alle hit più ritmate dal 90 ad oggi e tra poco al momento Xenialetica. Automobiliste, non preparate lo smartphone, tra poco si gioca.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 94.
2: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: messaggio a testimonianza.
1: Comunque volevo comunicarvi che se io dovessi rifare l'esame della patente e ho la patente da più o meno 30 anni verrei bocciata.
0: Mia cara amica, non sei l'unica, ma siamo qui per questo, per ripetere insieme le regole del codice della strada, per metterci anche a disposizione degli altri, dei ragazzi che devono imparare, che dovranno affrontare

fare una domanda, risposta ovvero falso, prova a rispondere correttamente a questa domanda, dando però anche qualche dettaglio sulla risposta, quindi motiva la tua risposta, perché è vero, perché è falso. E poi tra poco scopriremo anche chi sarà stato tra di voi il più bravo, che avrà dato la migliore risposta alla domanda di oggi. Si gioca solo con messaggi audio WhatsApp al 393 0 119 119. Dunque, il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km orari. È vero oppure è falso? 393 0119 119. Il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km orari. Risposta vera? Risposta falsa? E perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.

0: Letica.
1: E veniamo a noi al momento delle risposte alla domanda di Xenia Letica di oggi, sempre grazie ai vostri tantissimi messaggi che arrivano quotidianamente. Oggi abbiamo giocato con il limite di velocità. Il limite di velocità in autostrada è di 110 km orari. L'affermazione è vera oppure falsa? Pronto?
2: Ciao Xenia.
1: Ciao.
2: Sono il padre di quello di prima. Giusto per farvi fare una risata. Primo esame della patente fatto a 18 anni, della teoria. Praticamente avevo studiato e tutto preparato.
1: Sì.
2: Vado a fare l'esame, sbagliato tutte quante le domande.
1: No.
2: Ma per un semplice motivo.
1: Che è successo?
2: Non avevo visto le caselle vero e falso. Quindi alle risposte che io pensavo fossero giuste, avevo messo una X tutta a sinistra del foglio. Una figura.
1: Che meraviglia! Pronto?
3: Buonasera Xenia.
1: Ciao.
3: Andrea di Anzio.
1: Ciao Andrea di Anzio.
3: È falso. Il limite massimo in autostrada è 130.
1: È su.
3: E 110 è nelle superstrade. Che possono essere.
1: No, va bene, mi basta così.
4: Ciao Xenia.
1: Ciao.
4: Leo da Bracciano. La risposta è falsa.
1: Sì.
4: Perché il limite massimo è 130.
1: Sì.
4: Per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate. Buon pomeriggio.
1: C'è un altro però, ragazzi. Pronto?
5: Ciao radio.
1: Ciao.
5: Dimensione
1: radio.
5: Sono Roma.
1: Wow.
5: Sono in macchina. Io sono appena uscito da scuola.
1: Sì.
5: Non vedevo l'ora di sentire le vostre domande.
1: Eccolo.
5: E secondo me è falso, perché il limite in autostrada è di massimo 130.
1: Amore.
5: Non c'è, fino a 110 non c'è il limite.
1: Ok.

0: imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
6: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
7: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.744,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Arrivato il momento di mettere a posto i pensieri.

0: Kate Bush, Be My Lover, a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Mi piacete tanto, anche perché arrivano messaggi del tipo: ma com'è andata Xenia Letica, che ero a prendere il caffè? Ecco, Xenia Letica è di interesse comune, è andata bene, ha vinto un bambino che non ha ancora la patente, ma insomma diciamo che l'obiettivo è lì e lo stiamo raggiungendo con Xenia Letica: metterci tutti alla pari, insegnare, dare consigli, dare informazioni. Siamo tutti una grande famiglia, quindi per questo vi ringrazio, e anzi approfitto di questo momento per ricordarvi che Xenia Letica è anche un podcast, e se la vostra voce è andata in onda potete riascoltarla nel podcast dedicato. Si trova sia sull'app di Dimensione Suono Roma, scaricabile gratuitamente su ogni tipo di smartphone, oppure dal sito dimensionesuonoroma.it. E a settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Che erdaie sia con te!
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasquale.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao!
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Ci sono weekend che passano, e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
13: Due Punti Sporting Club. La tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Dal 90 ad oggi. Il RIT è la capitale.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

0: Armin Van Buren, questo è il remix che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, martedì 22 settembre sul filone di Xenelettica. Restiamo in strada, ma con una novità che farebbe tremare gli automobilisti di Roma e dintorni. Noi siamo famosi per i pizzardoni all'epoca, no? I vigili urbani che erano lì a centro strada, non ci sono più, qualcuno è pro, qualcuno è contro, c'è chi sostiene che insomma il traffico scorra meglio, chi invece sostiene che quando ci sia un vigile insomma si blocchi tutto. Vigili all'ascolto, vi abbraccio, non ce l'ho assolutamente con voi, ma c'è qualcuno che potrebbe fregarvi il lavoro, perché in Cina è arrivata la prima squadra di robot per la polizia stradale ed è stato compilato anche un aggiornamento funzionale completo dopo il lancio ufficiale all'inizio di maggio di quest'anno. Quindi se n'era già parlato di questi robot vigili urbani, ma non erano stati aggiornati, cioè non era stato fatto tutto l'aggiornamento al 2026 o anche al 2027. Questa volta è stato fatto e sono ora operativi sulle strade urbane. Sono robot che offrono notevoli miglioramenti nell'interazione con il pubblico. Io non oso immaginare una interazione di un romano che chiede indicazioni ad un vigile robot, veramente mi viene il brivido, altro che traffico in tilt. Però insomma potrebbero essere utili, chissà, un domani. Nelle prestazioni di pattugliamento autonomo danno il loro grande contributo e lo fanno anche nella gestione collaborativa del traffico uomo-macchina, consentendo una gestione del traffico urbano più intelligente ed efficiente. Vabbè, solo che in Cina io non so, forse sono meno disperati di noi nel traffico. I dispositivi intelligenti pattugliano autonomamente i punti di servizio, dissuadendo i veicoli non a motore da fermarsi oltre le linee d'arresto e ricordando ai pedoni di attraversare la strada in modo corretto. Ecco, questo ci servirebbe. Io direi di lasciare i vigili urbani umani, perché quelli ci servono e ci serviranno sempre, e magari aiutarli, integrarli con questi robot. E non lo so, adesso però bisogno della tua opinione in merito. Come immagini i pizzardoni, i vigili urbani robot qui in città? 3930 119 119. Io mi defilo, la parola passa a te.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Sì, The Black Eyed Peas su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Io mi immagino fare il volo dell'angelo, nonostante sia la persona meno insomma leggiadra che ci sia sulla terra, però insomma proprio per quello forse immagino di danzare con Dirty Dancing. Ciao a tutti da Xenia, buon martedì 22 settembre. Abbiamo parlato dei pizzardoni robot che sono già operativi in Cina e che pare stiano aiutando il corpo della loro polizia municipale a gestire meglio il traffico cinese. E io non oso immaginare il giorno in cui anche noi qui a Roma ingaggeremo i vigili pizzardoni robot. Se già è in tilt la città in questo momento, veramente non oso immaginare come sarà tra qui a qualche anno. Immagino anche di chiedere informazioni ad un

Detto questo, insomma, vi siete sfogati abbastanza anche voi al 3930 119 119 sul il corpo dei vigili urbani robot, ma ancora non è un nostro problema, quindi dedichiamoci ai problemi che abbiamo oggi. Tempo al tempo. Per ora c'è la musica, i Swedish House Mafia con Happiness is so sad.

0: minuti, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'ora.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: E adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. L'Assemblea Capitolina ha approvato l'intervento di ridistribuzione, ristrutturazione e completamento del complesso dell'ex Civis nel complesso del Foro Italico, con la realizzazione di un nuovo edificio culturale pubblico destinato alle attività dell'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. L'intervento, promosso da Sport e Salute, riguarda l'edificio B dell'ex Civis. La nuova struttura ospiterà uno spazio polifunzionale per le attività artistiche e teatrali, oltre a camerini, cabina di regia, sartoria, foyer, bar, depositi e servizi. Il progetto prevede inoltre dotazioni di parcheggi e verde pubblico superiori agli standard richiesti. A fronte di 1.105 metri quadrati complessivi di parcheggio richiesti, ne vengono reperiti 1.394, mentre il verde pubblico previsto è pari a 392,62 metri quadrati rispetto a 260 richiesti. Non viene modificata la destinazione urbanistica dell'area, che resta compatibile con la funzione di attrezzatura collettiva prevista dal piano regolatore. Andiamo in Ciociaria, c'è un buco temporale di 1:30 ancora da chiarire, soprattutto tutta una dinamica della morte che potrà essere accertata solo dopo l'autopsia. Un mistero, la morte di una trentenne studentessa iraniana trovata senza vita nella sua abitazione in pieno centro a Cassino. Sul collo della giovane riscontrati segni compatibili con uno strangolamento, accanto al corpo un foulard. A fare la scoperta il marito ingegnere connazionale, rincasato alle 14:30 dopo essere andato a prendere la figlia a scuola. L'uomo si è mostrato sotto shock, è stato condotto in commissariato per essere sentito dalla squadra mobile. Vandalizzate le due pietre d'inciampo dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto in via Dandolo. Le targhe in ottone sono state ricoperte con della vernice verde e nera. Duro il commento del presidente della comunità ebraica nella capitale Fadlun, ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? 15 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: E a quest'ora che si fa? È la

0: Whisper, Joel Corry su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E settembre Dakar Point su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio, il finanziamento anticipo zero, interessi zero, in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fast Boy, Music Sounds. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
17: www.radiorosa.it.

una cosa e l'altra, sentivo parlare delle signore che dicevano ormai settembre è finito ed eravamo soltanto al 21 di settembre. Mi è venuto un attimino d'ansia perché alcuni negozi già stanno esponendo le cose di Natale, ci sono panettoni già nei supermercati e quindi ho detto ma caspita, vuoi vedere che le signore effettivamente avevano ragione. Però a cosa ci serve tirare così tanto il tempo? La vita è una, diciamo, viviamocela con calma, dobbiamo ancora fare un po' di cose, come per esempio le sagre ci sono a settembre, le ottobrate romane, previsto un bel po' di caldo, di calore, quindi è possibile poi gestirsela al meglio pensando all'estate e guardando al futuro, all'albero di Natale, senza tirare così tanto i piedi. Ma non siamo gli unici che facciamo questa cosa, perché si parla già ormai da qualche settimana dell'Oktoberfest e siamo ancora a settembre, ma anche quest'anno l'Oktoberfest trasforma il centro di Monaco di Baviera in un luogo di festa, celebrando una tradizione nata oltre due secoli fa. Due settimane di stand con birra, specialità gastronomiche, musica e attrazioni. Nel caso in cui avesse ancora qualche giorno libero dal lavoro e dagli impegni, potrebbe essere insomma una tappa da fare, perché chiunque c'è stato almeno una volta nella vita dice che merita. Così come meritano le hit più ritmate dal 90 ad oggi, arrivano le Cat's Eye con Animal.

0: che cos'è tutta questa energia?
1: È la scoteca, signora.
0: È la scoteca.
1: Sta facendo la scoteca, Xenia.
0: Please team, FJ, People of the Power, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Quale canzone migliore per introdurre la domanda di oggi?
1: Esatto.
0: È il mollicone.
1: E poi, peraltro, sai che Jeffrey J lo vedo domenica?
0: Come
1: che
0: no?
1: Sarò con gli Eiffel 65 a fare Eiffel 65 and Friends a Padova. Vado a Padova domenica.
0: A Padova.
1: Ciao, Padova. E allora, la domanda per oggi riguarda proprio il mondo dei DJ.
0: Oh, yes.
1: Tu sei fortunata perché Xenia è già un nome perfetto. Ma
0: sì,
1: se fossi un DJ mi chiamerei? È la domanda per voi.
0: Ah, quello era. Io, ok, se fossi un DJ mi chiamerei e io sono, mi va bene, quindi Xenia mi va benissimo.
1: Xenia DJ o DJ Xenia?
0: Ma solo Xenia non va bene.
1: Solo Xenia.
0: Solo Xenia.
1: Che poi solo Xenia è ancora più bello.
0: Solo
1: Xenia.
0: No, che meraviglia.
1: Che t'ho dato. Tocca a te, 393-0119-119, quale sarebbe il tuo nome? Se fossi un DJ mi chiamerei...
0: Mi chiamerei al 393-0119-119. In inglese sarebbe tutto più bello. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli?
1: Yes.
0: Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido.
1: Wow.
0: Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364.
1: Yeah.
0: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: Wow. La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Christian, ci sei?
4: Sì, eccomi.
3: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
4: No, Troia. No, non è Troia. Basso.
3: Ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
5: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
6: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis. Buongiorno convenienza.
9: My Car.
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: meraviglie, i Planet Funk, partiti nel lontano 1999, ancora oggi sfornano dei veri e propri capolavori, e uno lo ascoltiamo adesso insieme a Steve Edward, si chiama Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Frank, Rewind My Mind su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme al Mollicone. Oggi ci stiamo dando dei nomi d'arte nel caso in cui un domani ci chiamassero a suonare allo Ushuaia.
1: Esatto. Metti caso che domani vuoi diventare il nuovo Anima DJ, che poi Anima ha un altro nome perché è italiano. Quale potrebbe essere il tuo nome da DJ? Abbiamo un contributo audio.
0: Abbiamo un contributo audio e lo ascoltiamo subito.
2: Pronto. Buon pomeriggio, Xenia. Ciao. E ciao. Don Cash, io se fossi un DJ mi chiamerei Tony Humphries 2.
0: Tony
1: Humphries era il manager di David Bowie, quindi magari perché
0: hai scelto Tony? Ci puoi spiegare, caro Mirko, perché questa,
1: qual è il motivo? Poi perché citare altri? Cioè, ma fatti un tipo, tu ti chiami Mirko, io farei Mirko DJ, DJM, che ne sono nomi che possono essere legati a te.
0: Un po' come Ercomi, no? Quindi storpiare il Comi, si potrebbe chiamare.
1: E oggi mi hanno detto DJ. Un nome bello che mi hanno detto a Milano, mi ha detto un ragazzo, io mi chiamo Marco e quando ero ragazzino suonavo e mi firmavo col nome di DJ Okram. Che
0: è
1: contrario.
0: Okram, sì, anche Okram è bello.
1: Suona bene, comunque,
0: vero.
1: Un bel sound. Ecco, pensate a quale potrebbe essere il vostro nome da DJ, uomini o donne che siate, non importa, perché oramai soprattutto adesso è super sdoganata le DJ donne in questi giorni a Milano. Peggy Gou,
0: Deborah De Luca, ce ne sono tante. C'è qualcuno che lascia proprio il suo nome e cognome?
1: Esatto, prima non si usava molto, adesso invece
0: è molto di moda.
1: Scopriremo nell'arco di questa giornata quali sono anche i nomi che avevano prima le DJ. Tipo, se ti dico Marty DJ, chi potrebbe essere?
0: È
1: il nome stupido che aveva questo DJ prima di diventare super famoso.
0: Martin Garrix. Hai visto?
1: Però Marty DJ suonava tipo per il compleanno di tua figlia. Chiama anche tu Marty DJ.
0: Fa più figo Martin Garrix. Cioè, a volte andiamo a complicare la nostra vita quando in realtà la semplicità invece premia.
1: Chiama anche tu DJ Martin per il 14° anno di tuo figlio. Wow.
0: 393 0 119 119. Se tu fossi un DJ, quale sarebbe il tuo nome? Via con la fantasia, vi aspettiamo con SMS e audio WhatsApp. Yeah.

0: avanti ad oggi. Questa è sempre Dimensione Suono Roma, non si cambia e mai si cambierà.
1: Ma
0: abbiamo voi che vi state cambiando il nome.
1: E infatti poco fa abbiamo sentito il nostro amico Mirko che ha detto: vorrei chiamarmi Tony Humphries 2. Ma e ti abbiamo chiesto perché Tony Humphries 2. Sentiamo la risposta.
0: Pronto?
1: Salve.
2: Ma Tony Humphries perché innanzitutto non mi sono mai sognato di diventare un DJ. Mm-hmm. E ho avuto amici DJ. Sono nato con l'House Music Deep negli anni 90, dove Tony Humphries per me è stato il re dell'House Music inglese di Londra. Ho visto, sono stato in varie serate da discoteca, sia a Roma è venuto che fuori Roma, in tutta Italia. E per me Tony Humphries, il 2 sarei stato.
0: Insomma, spiegato abbastanza bene.
1: Ci fa piacere perché grande cultura musicale nel fatto che Tony Humphries sia uno degli inventori della musica house, soprattutto dello stile UK. Però quello che ti consigliamo, ad esempio, se vuoi fare una cosa del genere, nomi celebrativi, tipo Two Tony, il secondo Tony, Two Tony.
0: Sì, Two Tony,
1: che
0: two
1: significa
0: Tony.
1: Anche due suoni, due Two
0: significa
1: Tony.
0: Anche
1: capito?
0: Due tute.
1: E poi metti la camuta così.
0: Two Tony.
1: Chi te lo chiede saprai in onore di Tony Humphries. Però
0: non devi mangiare l'aglio o la cipolla.
1: Come Tane Pitane.
0: Pronto?
1: Ancora, sentiamo.
3: Ve lo ricordate il grande, mitico Marco Trani?
0: E come no?
1: Vedi, grande. Ma ho capito, però vedi, non dovete prendere i nomi dell'arte. Io voglio sapere il tuo nome, come si potrebbe trasformare.
0: Sai che c'è qualcosa che non va, non è chiaro.
1: Non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. Pronto?
4: Ciao, Insegna. Ciao, Don Cash. Hola. Roberto Boxita di Arte. Guarda, nella mia vita da DJ, perché l'ho fatto, lavoravo al Caruso negli anni 2000.
1: Sì.
4: E era Robertino. Mi chiamo Roberto e il nome da DJ era Robertino.
0: Roberto Piccolo, solo che a me Robertino mi fa venire in mente Massimo Troisi quando dice Roberti, yes, tu che femmina. Quindi non.
1: Secondo me si è ispirato a un altro grande DJ italiano, però Robertino, insomma, diciamo che non mi piace moltissimissimo, Robby.
0: No, cambiamo.
1: Comunque posso dire un'altra cosa, forse ha ragione lui, è meglio Tony Humphries 2, perché sennò fatto in italiano sarebbe stato Little Tony Humphries, era ancora bene.
0: Male.
1: Vabbè, Piccolo tocca Tony. A te in questo momento che stai ascoltando la radio, come ha fatto il nostro amico. C'era uno che ha scritto invece. Allora, sarei DJ Rico con la
0: Rico?
1: K. Il mio nome è Riccardo e già suonavo negli anni 90.
0: Hai capito, Riccardino?
1: Rico, DJ Rico.
0: DJ Rico e Riccardino, due effetti diversi.
1: Capito, Riccardino sembra quello per i compleanni. DJ Rico in console, DJ Rico.
0: DJ Rico.
1: Suona meglio.
0: 393-0119-119, quando adesso per noi arriva Ed.
1: Ed chi?
0: Sheeran.
1: Ah, eccolo.
5: Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ed Sheeran su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Devo dire che da adesso, quando li abbiamo un po' sgridati, sono arrivati dei nomi molto carini,
1: molto belli
0: per i futuri DJ.
1: E mi piace, addirittura inventati sui cognomi.
0: Mi piace.
1: Fra un attimo li sentiamo.
0: Allora io
1: andrei. DJ Xenia se ne va.
0: Ma torna domani in pausa pranzo a partire dalle 13. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Come sempre fate i bravi. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
1: È tempo di informazioni, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Sarà probabilmente conferito quest'oggi l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo della trentenne studentessa iraniana trovata senza vita nella sua abitazione in pieno centro a Cassino. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sentito alcuni testimoni, e il marito ingegnere, che ha riferito di aver scoperto il corpo della donna senza vita una volta rincasato dopo essere andato a prendere la figlia a scuola. Accanto al corpo della donna un foulard, al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma gli accertamenti serviranno proprio a fare chiarezza. Uno scenario da incubo nel nido comunale per piccoli di 3 anni maltrattati con frequenti aggressioni verbali, umiliazioni, minacce e violenze fisiche come strattonamenti e schiaffi. I carabinieri di San Giovanni hanno eseguito la misura cautelare interdittiva della sospensione per un'educatrice 62enne. L'indagine è scattata a maggio ed è stata svolta anche con intercettazioni audio-video all'interno della struttura. A Roma bus lumaca per colpa del traffico anche sulle preferenziali nel cuore della capitale. Su un tratto attraversato da 23 linee la velocità media scende addirittura a 1,08 chilometri orari. È da qui che parte corsia preferenziale la nuova campagna di Clean Cities. La coalizione europea di oltre 130 ONG, associazioni ambientaliste, movimenti di base e organizzazioni della società civile attive in 20 paesi, che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2035, per chiedere di proteggere le corsie esistenti e completare i corridoi strategici della città. La Regione Lazio rinnova anche per quest'anno l'appuntamento con Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori al seno. L'offerta di una mammografia di screening già garantita alle donne tra i 50 e i 74 anni si amplia ad ottobre alle donne che rientrano nella fascia tra i 45 e i 49 anni, che possono prenotare una mammografia gratuita al numero 06 164 161 840, attivo dal 28 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 16. Buon martedì 22 settembre.

0: I'll be back to the drive time. Sono 3 minuti trascorsi dopo le 16, è martedì e oggi si parla di nomi da DJ. Se tu che stai ascoltando la radio in questo momento fossi un DJ uomo, un DJ donna, quale sarebbe il tuo nome d'arte? Quale sceglieresti per portare in console la tua musica e la tua visione musicale? Perché in questi giorni in Italia, lo dobbiamo sicuramente alla bellezza della nostra nazione, ma lo dobbiamo anche alla Milano Fashion Week, ci sono praticamente tutti. C'è stato Carl Cox che ha suonato l'altro ieri, poi è stato a Roma, poi se n'è andato in Sicilia. Nel frattempo a casa di Dolce & Gabbana sono arrivati Jennifer Lopez, adesso anche Beyoncé. Insomma ragazzi, tutti in Italia, siamo tutti in Italia, tutti in Italia. E siccome i DJ la fanno da padrona quest'anno più che mai, vorrei sapere se tu fossi un DJ come ti chiameresti. 393 0119 119, il numero, e i prossimi numeri sono l'1, il 9, il 9 e l'8. Il 1998, l'anno in cui abbiamo iniziato a ballare con Gimme Love di DJ Dado e Michelle Wick.
1: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Turn the speakers on. Allora accendi la radio che qui parla il Don. Altro che White Girl Wasted, io spacco un rap tanto di bon ton. Lei era Anna con White Girl Wasted e Anna, nomen omen, perché si chiama Anna anche all'anagrafe. Come vi chiamereste se fossi voi, se foste un DJ o un DJ uomo, una DJ donna? Al nostro numero di telefono, sentiamo.
1: Comunque sono Giulio, eh.
0: Giulio, ciao Giulio.
2: Genia, ciao Don Kess.
0: Ciao.
2: Io sono un DJ, DJ Ares.
0: Ares, bello.
2: Musica house tribale, house vecchia 80-90.
0: Vecchia house.
2: Un bacione a tutti
3: ma
2: e due.
3: Ma sì, siete stati chiarissimi nel sondaggio, cioè si è capito tutto.
0: Okay.
3: Vabbè, e allora mi chiamerò DJ Tonino.
0: Tonino
3: va bene?
0: DJ, ancora peggio.
1: Allora, il mio nome.

0: nome che mi metterei come DJ Bufalone.
1: Bufalone, DJ, ma DJ Bufalone però sembra la saga delle pezze, Bufalone DJ non suona. DJ Sugar Free, il nome che ha scelto Lorena. E poi ancora ragazzi, se dovessi mettermi un nome da DJ mi chiamerei Troisa. Troisa è un nome d'impatto, perfetto per la musica dance o techno. Il mio nome è, ah, vengo da Anzio ed è Luigi Troise, da lì Troisa con la Y, Troisa DJ. Mica, I'm gonna console, touch the music for us, Troisa DJ. Suona bro, suona molto bene, mi piace ancora.
2: Ciao Don Cash, che ti da Fiumicino.
1: Ciao.
2: Beh, il mio nome sarebbe di Hot Boys.
1: Hot Boy, ma sei una donna, che c'entra Hot Boys?
2: Un po' il mio soprannome quando all'epoca facevo radio, ecco. Ah, ciao a tutti.
1: Ah, facevi radio. Che radio? Ah, non... perché io non parlo... Ah, dovrei? Dite che dovrei anch'io.
3: Drive time!
4: Che il dai sia con te.

0: Beh, ragazzi, loro all'anagrafe si chiamano Simone, Mattia e Davide, e poi sono diventati Simon, Dejano, Matt Madville e Luke Degree. Si sono messi insieme e oramai tutti e tre formano un gruppo unico. E lui si presenta:
1: ciao Don, sono Simon de Medusa.
0: Già.
1: E questa è la nostra nuova hit.
0: E poi, peraltro, quando hanno formato il primo gruppo erano solo due, erano Simon e Matt, e si chiamavano SDJM. Poi hanno cambiato label, si sono messi insieme, hanno messo anche Luca dentro, quindi Luke Degree si è aggiunto e sono diventati Medusa, come una figura mitologica che è fatta più teste di serpenti, e da lì la figura di Medusa. Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa, quale sarebbe
2: il
0: nome?
2: Come se ti piace, Don.
0: Vai.
2: Stasera con voi DJ Onzi, e dai Puccio Onza, Puccio Onza.
0: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
3: Drive time. Che dai sia con te.
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese, oh yeah, e stai cercando un corso perfetto per te e per i tuoi figli, con British School Group l'inglese prende finalmente vita. A Roma, nelle sedi in Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lidio, troverai corsi per tutte le età, lezioni individuali o anche quelle di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito, lo trovi disponibile qui digitando britishschool.it oppure chiamando il numero verde 800 902 364. British School, insegniamo l'inglese a tutti dal 1952.
3: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company. Autoroyal.it.
11: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: Quattro hit scelte per te, li trovi dentro la nostra Fur For You e si fa il giro del mondo mentre mi raccontate quale potrebbe essere il vostro nome se vi dedicaste alla carriera da DJ al nostro numero.

0: così le quattro senza interruzioni, proprio con Underworld, Born Sleepy dal 1996, 30 anni fa. Prima Milky, Changes di Fool and Wild, in apertura Carlo G e Manu Ciao, viaggiando per il mondo. E sentiamo, viaggiando per il mondo, siete arrivati qui dentro.
1: Come on guys, it's Martedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Droid Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, oh, yeah.
2: Madonna, mi fai troppo sta bene.
0: Grazie di vero cuore. Allora, quale potrebbe essere il vostro nome se faceste i DJ? Uomini o donne, sentiamo. Ciao.
3: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera.
3: Il mio nome è Angelo e quindi non poteva essere che Dottor Angelus.
0: Dottor Angelus.
3: Buonasera a tutti.
0: Dottor Angelus, Dottor Angel, non è male. C'era anche Dancing with an Angel di Dottor Alban ai tempi.
4: Ciao Don Cash.
0: Yeah.
4: Sono Lori da Ciampino.
0: No, quella era Ghetti da Fiumicino, non sei tu.
4: Io mi chiamerei DJ Sexual Living. Allora. Te la ricordi la canzone?
0: Sì, io mi ricordo Sexual Healing, no Living di Martin.

0: riesco a staccarla, raga. And stronger when I get that feeling about healing, mega living, healing.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
0: E fatti dare un buon consiglio, perché a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai avrai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli le motorizzazioni GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere tua subito in pronta consegna a soli 14.900 euro. Trovi tutte le info andando sul sito, digitando qui carpoint.it. Scopri così tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 EUR c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita, e con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Mark Ronson, chitarrista eccellente, uno dei più bravi al mondo, forse il più bravo ancora al mondo, insieme a Bruno Mars. Questo è un brano del 2015, Uptown Funk You Up and Uptown Funk You Up. Comunque, lui, Bruno Mars, conosciuto come Bruno Mars, ma il suo vero nome è Pete Gene Hernandez, nato nelle Hawaii a Honolulu nell'85, 8 ottobre dell'85, quindi fra poco sarà anche il suo compleanno. Il papà lo chiamava Bruno perché lo reputava un patocchino, un baffutello, carino, e lo diceva che assomigliava al wrestler Bruno Sammartino. Quindi lo chiamava Bruno, Bruno! Poi, siccome crescendo era un po' distante da tutti gli altri ragazzi, sembrava venire da Marte, voleva un nome che suonasse supersonico, allora ha deciso di chiamarsi Bruno Mars. E oggi stiamo cioè, chiaramente, no, se fosse stato in Italia, Bruno Mars, perché te chiami Bruno Dix, Bruno Bounty, già mo immagino, perché qua da noi lo scherzo è facile, e io ve lo dico, se siete messi a scherzare Cucchetti da Fiumicino, che ti ha questo modo di parlare molto sensuale, e quindi quando parlo io va bene, quando parlate voi evidentemente la signorina che ti sia un po' offesa, si è risentita. Cucchetti, però mi permetto di dire, amore mio, ognuno di voi ha una peculiarità. Abbiamo il nostro Andrea D'Anzio, che mi diverto a prendere un attimo in giro perché parla lentamente, quindi lo chiamo Andrea D'Anzio, però ognuno di noi ha il suo modo di fare, tutti scherziamo e tutti poi scherzano sulle vostre caratteristiche, quindi mi dispiace se te la sei presa, però lo sai, la family è sempre qui, tutti ascoltano, nessuno giudica.
1: Belli Mollicuzzi, io mi chiamerei DJ Omsi Puccioenza. Omsi Simo.
0: Onzi, bom, bom.
1: Insomma, arrangiamo, sì. E Puccioenza è tutto il programma.
0: Bene, ottimo, prendo quello che ha preso la signora lì in fondo, DJ Omsi, ancora, sentiamo.
2: Oh, don pomeriggio Mollicone, sono Enrico, il tuo Dempiderson, yeah. Versione Letterman.
0: Allora
2: guarda,
0: sì.
2: Tu non sai, ma...
0: Non lo so, se non muori.
2: A breve, sì. Prenderò lezioni da DJ.
0: DJ, sì.
2: C'erano due nomi in ballo, due soprannomi in ballo. Ti dico il secondo perché il primo l'ho scelto e per scaramanzia non dirò.
0: Ok.
2: L'alternativa era DJ Diamond.
0: DJ Diamond. Vabbè, posso dire che però DJ Diamond già suona fighissimo. Quindi se hai scelto l'altro sarà ancora più figo di DJ Diamond. Ora non mi fa che ti sei chiamato come l'amico prima DJ Carlo, perché no.
3: Ciao donna, io sono Francesca, però mi faccio chiamare sempre Chicca.
0: DJ Chicca.
3: Quindi se dovrei essere una DJ, che era il mio sogno, mi farei chiamare DJ Chicca.
0: Yeah, in console suona Chicca DJ. No, suona meglio Diamond.
4: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Beh, sono un qualsiasi tipo di superstar. Miss Some Kind of Superstar, cantava Jamelia nella sua Superstar, brano del 2004. E sicuramente le superstar di oggi sono dei DJ. Allora, come potrebbe essere il tuo nome se fossi un DJ?
1: Buon pomeriggio, Don Cash.
0: Salve.
1: Io dopo l'ultimo audio me voglio chiamare DJ Dovrei.
0: Che cavolo.
1: Vedi, Fabrizio da Latina.
0: Che scherzate tutti. Se dovessi, quando c'è se metta la doppia S, vabbè, comunque ragazzi tutti quanti scherzano, mi raccomando, via delle come lezioni, ma nessuno vuole prendere in giro gli altri. Detto ciò, comunque sappiate che non tutti i DJ arrivano al proprio nome figo subito. Ad esempio, famo un quiz, se vi dico DJ Kid Millionaire, prima di essere famoso con un altro nome totalmente diverso si chiamava DJ Kid Millionaire, non vale usare Google, quindi non scrivetelo su Google. Secondo te DJ Kid Millionaire, che significa il ragazzino milionario, chi poteva essere? 393 0119 119. Ne volete un altro? DJ Stuffer, ok? Kid Millionaire e DJ Stuffer sono due DJ bravissimi, fortissimi, numeri uno al mondo tutti e due. Quale potrebbe essere il loro nome adesso? Ai tempi si chiamavano Stuffer e Kid Millionaire. Vediamo chi indovina, dai.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Se prima abbiamo scoperto che si chiama Ginio Hernandez, in questo caso Alok, che Ginio Hernandez era il nome originale di Bruno Mars, in questo caso erano Alok e Khalid, e Alok è il vero nome di Alok. Il nome per esteso è Alok Akachar Perez Petrillo, ed è un DJ produttore brasiliano, però Alok è il suo vero primo nome. Quale potrebbe essere il tuo nome da DJ? E poi vi ho proposto due super DJ che prima avevano altri nomi: DJ Stuffer e DJ Kid Millionaire. Allora, nessuno ha indovinato. I più veloci sono stati Giuliana e Marcello. Marcello da Ostia ha detto Martin Garrix e Diplo. No, no, non hai indovinato. Giuliana dice Tiesto e Steve Aoki. Solo uno dei due. Hai indovinato solo uno dei due, perché il vero nome Stuffer era il nome che utilizzava prima Calvin Harris, mentre il nome Kid Millionaire lo utilizzava Steve Aoki, quindi Steve Aoki l'avevi preso. Ma non sono gli unici due che hanno cambiato nome, praticamente tutti. Prima Diplo si chiamava Diplo Doku, poi semplicemente Diplo. Raving George era il nome di Charlotte DeVette, da Joker bruttissimo, e il nome di Tiesto, quindi prima DJ Joker. Cut Snake è il nome di Fisher, grandissimo DJ. Emily Lance prima si chiamava René. The Black Madonna, che ha cambiato giusto due anni fa, adesso è diventata The Blessed Madonna. Calvin Harris, Stuffer, ve l'ho detto prima. Marshmallow, qui il DJ che ha la forma di marshmallow in testa, la maschera bianca, prima si chiamava .com. Avicii ha iniziato con il nome di Tom Hanks, con l'H, Tom Hanks, prendendo in giro il nome di Tom Hanks, ovviamente. DJ Marty, che faceva ridere, disponibile per il battesimo di tuo figlio. DJ Marty era invece il vero nome di Martin Garrix.
1: Drive Time.
2: Che il Daje sia con te.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Parolacce, minacce, schiaffi, botte, umiliazioni, strattonati anche per le braccia, costretti ad alzarsi e a sedersi, bambini di 3 anni maltrattati di continuo da un'educatrice 62enne in un asilo nido di San Giovanni a Roma. Alla fine, nei confronti della donna è scattata la misura dell'interdizione dalla professione di pubblico servizio da parte del GIP, mentre i carabinieri indagano sul suo comportamento. Anche frasi ingiuriose che sarebbero state proferite e reiterate condotte vessatorie nei confronti dei bambini. Sorpresa, poco dopo le 23 di ieri, in via Bissolati, in stato confusionale e armata, è accaduta una donna di 52 anni denunciata a intervenire i carabinieri della stazione Roma Vittorio Veneto. La donna poi identificata, 52enne originaria del Camerun, senza fissa dimora e con precedenti. Veniamo adesso ai grandi festival da Venezia a Roma e nel Lazio. L'iniziativa dell'ANEC, che porta nelle sale del territorio 50 dei titoli cinematografici appena presentati al Festival del Cinema di Venezia, in una programmazione che partirà il prossimo 24 settembre fino al 6 ottobre. Ce ne ha parlato Lorenza Leia di Fondazione Roma Lazio Film Commission. Sentiamola.
5: È un grande impegno la Fondazione Roma Lazio Film Commission, insieme anche alla Regione Lazio e a Roma Capitale, porta avanti proprio un'attività legata alla promozione delle grandi opere. In particolare a Venezia ne sono approdate 8 finanziate dalla Regione Lazio, di cui 2 in concorso, e queste saranno anche qui a Roma e potranno essere viste da tutti coloro che ne avranno passione. Speriamo di incuriosire. Bisogna andare al cinema.
4: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 17:02 minuti, buon martedì 22 settembre.
6: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Superate le 17, inizia ad arrivare anche quel certo languorino. E allora, ragazzi, io ve l'anticipo: fra un attimo ci sarà la nostra sigla live, il nostro gioco del...
7: Dammi tre parole.
0: E allora, le tre parole di questa sera vorrei che fossero: ma sai che stasera m'andrebbe, scegli tu che cosa da dire, se t'andrebbe di fare qualcosa, se t'andrebbe di mangiare qualcosa, allora dillo al nostro numero di telefono. È quella cosa che magari desideri ritrovare appena torni a casa, m'andrebbe un po' di pace. Sai che stasera m'andrebbe una bella carbonara. Finisci questa frase al 393 0119 119. Sono desideri, ma alle volte sono quelli che fanno la differenza.
1: Drive Time.
2: Che il Daje sia con te. Il Drive Time di Dimensione

0: Te lo dico, è questo che è il mio posto preferito. E da bambino, se mi chiamavano Michiko, mentre oggi sono cresciuto e mi chiamo mio marito. Ah, e lei lo dice anche mia moglie. Il cervello partorisce col cervello con le doglie. E questa vita che va via, mai una goccia, mai una gioia. Questo pezzo è DJ Goja. Jason Derulo e Melody con DJ Goja, Michiko, mi è scappato il freestyle. Fra un attimo arriverà quello vero, quello fatto con le vostre parole. Vi abbiamo chiesto qualcosa vorreste per questa sera. Ma sai che stasera mandrebbe finita questa frase?
1: Ciao Don, lo sai che stasera mandrebbe una bella pizza?
0: Bello, giusto, facile, normale, un desiderio normale. Qualcun altro chiede 1 milione di euro come la nostra amica che non si è firmata, anonima. Voi avete ancora del tempo, gli ultimi 60 secondi. Ma sai che stasera mandrebbe...
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Marrakesh e Guè, Casini.
5: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
3: Harvey, Hesitate. New music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
11: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
12: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
13: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
14: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
15: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
16: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili e coincidenti aggiuntivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
16: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
18: Drive Time.
19: Gherdaie sia con te.

0: maledetti posti vuoti che arrivano, soprattutto durante le feste te ne accorgi di più. Ciao Popino. I Come Cose con posti vuoti, 17.25 in questo istante, martedì il 22. Sentiamo cosa andrebbe stasera ai nostri ascoltatori. Ma sai che stasera mandrebbe per la sigla?
1: Madonna, lo sai che stasera mandrebbe la cotoletta col purè.
0: Cotoletta col purè, buona. Vai ancora.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao. A me stasera mandrebbe una bella pizza.
0: Una pizza.
2: Claudia da Terracina. Buona. E mangerei proprio una bella pizza all'italiana. Semplice, semplice, con la rughetta.
0: Bella.
2: Pomodorino e scaglie di parmigiano.
0: Ah,
2: ciao
0: buona.
2: A tutti, buona serata. Un bacione.
0: Semplice, semplice, avevo pensato alla margherita. Vabbè, comunque.
3: Ciao a tutti, Sighita da Roma.
0: Sighita.
3: Ma lo sai che stasera mi andrebbe proprio di prendere un aereo e partire?
0: Partire con un aereo, mi piace. Vai, sentiamo chi ha scelto ancora la regia.
4: Gin tonic, sì. Una bella carbonara e un bio.
0: €1.000.000 gin tonic e carbonara, bel menù, bravo.
5: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
5: Stasera manderebbe proprio una bella melanzana di parmigiana.
0: Melanzana di parmigiana.
5: Ciao grandi.
0: Ok.
6: Una bella carbonara.
7: Ciao Don, lo sai che stasera manderebbe una bella pizza.
0: Pizza. Ok, questa era l'ultima che abbiamo scelto per la nostra sigla live. Va bene, fra un attimo si cambia argomento. Adesso ci provo, dai, proviamoci con i vostri desideri. Amen.

0: 30. Get ready. Beh, spero di averle prese tutte. Vorrei pure tornare ai tempi, abbracciare mio papà, accendere la TV e guardare Festival Bar. Avrei voluto chiudere così, ma sapevo rischio quando nomino mio padre, ragazzi, mettermi a piangere così come un bimbo di 4 anni. Quindi è meglio evitare l'effetto pasti vuoti. Adesso però cambiamo argomento. Voglio sapere da te, che stai ascoltando la radio, se potessi tornare indietro nel tempo, quale materia studieresti meglio? Se tornassi indietro, rifarei meglio che cosa? Si parla di materie scolastiche, ma potrebbero essere anche tratti della vostra vita. Tornassi indietro, cosa rifaresti meglio?
1: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Channel. The Bad Touch, questo era il remix fatto dagli Eiffel 65 e chissà se a Padova domenica lo suoneranno, perché saremo insieme per questa mega reunion Eiffel 65 and Friends, insieme anche a DJ Ross, Marvin Prezioso, altri grandissimi ospiti che non posso citarvi, e poi ci sarò anch'io con la nostra meravigliosa musica che farò lo show di apertura. Ma adesso, visto che abbiamo parlato prima di DJ e torneremo a parlarne più tardi, il vostro nome da DJ, adesso invece vi ho chiesto quale materia avreste voluto studiare meglio o che cosa avreste voluto fare meglio nella vostra vita, perché da un recente studio che è stato fatto su tutti gli studenti del pianeta, l'Italia non è messa malissimo, perché siamo al centro delle 50 del mondo, ma siamo alla 28ª posizione come i meno bravi a scuola. E comunque non dipende tanto dalla scolarizzazione quanto dal fatto che tutti i ragazzi di oggi stanno diventando più ignoranti, c'è poco da fare. E allora voglio sapere che cosa vorreste rifare meglio. Tornassi indietro nel
1: cash, Stefano Dall'Adina.
0: Ciao Stefano.
1: Io, se potessi tornare indietro, avrei tanto voluto studiare medicina per diventare un bravo medico, visto i tempi che corrono, e poter dare la possibilità di aiutare tantissima gente. Invece alla fine ho fatto il militare.
0: Vabbè, io mi auguro che a modo tuo anche tu stia aiutando le persone con il tuo lavoro, quindi sì.
2: Cioè, io non ho più parole con te, donna. Cioè, ormai i freestyle proprio di fare occhi chiusi o a bocca aperta.
0: Grazie.
2: Cioè, comunque io ho voglia di Fazzoli, Piselli e Ravanelli.
0: Lo sapevo io. La nostra amica Sabrina D'Ostia dice: ciao, io tornassi indietro studierei meglio l'inglese. Sabri, se può sempre fa, ho un consiglio per te.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: Se vuoi imparare l'inglese o quello che cerchi, il corso perfetto per te o i tuoi figli, con British School Group l'inglese prende finalmente vita. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Ci sono corsi per tutte le età, lezioni individuali e quelle di gruppo, conversazione e anche certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it, anzi .it, dovremmo dirlo in inglese, britishschool.it, o chiama il numero verde 800-902-364. British School Group, insegniamo l'inglese a tutti dal 1952.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Che il dry sia con te.
9: Il dry

0: E arriva il momento della scommessina.
1: In che senso?
0: Tranquilli, i soldi non servono, quelli delle delizie a coccia. Ma la scommessa sulla musica di domani noi la chiamiamo novità. E questa volta è una certezza, perché Fastboy oramai è una certezza internazionale, che ritorna con Music Sounds.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: musica che suona è come Ti domandi pure dove, ogni giorno alla radio, ma nel pomeriggio di fisso con il mollicone. Fast boy, music sound, better with you. Come dici dimensione, suono è una crew, ogni giorno tutto ripete da capo tipo un déjà vu. E sì ragazzi, ve l'ho detto in freestyle, si chiama Music Sound, Fast Boy, la nostra novità. Tornassi indietro, che cosa vorresti rifare meglio? Alessandro dice, anzi scusatemi, Lorenzo dice, se tornassi indietro non aprirei mai, donne, la partita IVA, rimarrei al posto fisso come Fantozzi, si viveva meglio?
1: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao Alessandra.
1: Se tornassi indietro forse rifarei...
0: Cosa?
1: Meglio alcune scelte che all'epoca non ho fatto, un po' per inesperienza, un po' per paura.
0: Okay.
1: Questo?
0: Ok, ciao, però tutti. Un po' più specifici, ad esempio?
2: Buonasera Don Cash,
0: salve.
2: Barbara da Frascati.
0: Ciao Barbie.
2: Beh, io invece del l'Istituto Tecnico Professionale per il Turismo avrei sicuramente preferito un liceo classico. Negli anni 90 non c'erano molte scelte,
0: okay,
2: per le lingue, i linguistici erano privati, a me non piaceva andare dalle monache, quindi ce n'era un albano che era un liceo classico con sperimentazione con l'aggiunta delle lingue. Sicuramente se avessi avuto la fantasia che ho adesso avrei fatto quello.
0: Bene, vedi, comunque tutto è diverso, adesso ormai il mondo è diverso. Ma nonostante tutto sia a portata di mano, i nostri cari ragazzi hanno scelto di studiare meno. La cosa non mi sorprende, se siamo vacui sulla musica, siamo vacui sui contenuti, siamo vacui sui libri, si legge poco, si studia poco, si domandano pure ma che studia fa, che tanto quelli che fanno i sordi non hanno mai studiato. E allora giustamente la scolarizzazione inizia a prendere un altro piede. Io spendo la mia vita e ve lo ripeto, giovani all'ascolto, studiate. Ma studiate perché davvero nella vita la cultura vi serve sempre. Non vi accontentate di riempire un solo cassetto. Fate come me che di sogni ne avevo più di un paio, così grossi che ho dovuto prendere un armadio. Prendete e mangiate ogni giorno di tutta la cultura che potete in giro, perché più ne sapete nella vita meglio vi troverete e soprattutto meno vi fregheranno in tutte le situazioni in cui vi trovate. Quindi se io tornassi indietro, ad esempio, Don Cash, ci metto la faccia, piacere, sono Danilo, all'anagrafe, se tornassi indietro io rifarei la scuola tutta meglio, cioè vorrei rifare meglio la grammatica, la geometria, l'inglese, il latino, il greco, che ho fatto molto bene, devo dire, io il classico l'ho fatto a pie pari, mi sono divertito a studiare, ma se potessi lo rifare la filosofia. Mamma mia, quanto mi servirebbe fare bene la matematica, che è una di quelle cose che oggi comunque mi rendo conto che tutti i giorni la applichi. Il numero rimane lui, il 393 0119 119. Che siano scelte di vita o materie scolastiche, tornassi indietro vorrei rifare meglio cosa?
3: Drive time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Beh, l'amore di sicuro non è solo un gioco, ma madame lo descrive così, mamma non mamma. Madame, che l'anagrafe si chiama Francesca, come la nostra amica Francesca, che ha mandato un messaggio bellissimo dicendo: se potessi tornare indietro rifarei meglio alcune cose, rimarrei col mio primo fidanzato, che poi è il padre di mio figlio, per non mettermi col mio secondo marito, che invece mi ha rovinato la vita. Ma grazie al cielo, io e il mio vero amore eravamo destinati a stare insieme, siamo ritornati insieme, e il padre di mio figlio e mio figlio formiamo la famiglia più bella del mondo. Vedi che però bisogna essere anche pazienti dall'altra parte, quindi chapeau, grandi applausi per tuo marito, perché è difficile superare cose del genere. E allora, tornassi indietro, che cosa vorreste rifare meglio? Con la vostra voce al 393 0119 119, fra un attimo le vostre voci, ma prima c'è la musica.
1: Drive Time,
2: che erdaie sia con te.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È tempo di informazione, voliamo insieme in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. Sarà l'esame medico legale a chiarire le cause e le circostanze della morte di Fatima Khoshyom, 31 anni, studentessa universitaria di nazionalità iraniana, trovata senza vita nel primo pomeriggio di ieri nella camera da letto dell'appartamento in cui viveva a Cassino. La donna abitava da circa 2 anni nell'alloggio con il marito, un ingegnere iraniano, e la figlia. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio. C'è anche un poliziotto in servizio nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia della capitale su una maxifrode fiscale con riciclaggio di oltre 93 milioni di euro. Al momento gli indagati sono 123. La banda era formata da un primo sistema di frode fiscale con un circuito di riciclaggio di soldi con ramificazioni internazionali anche in Cina. Una 67enne investita dalla metro alla fermata Giulio Agricola a Roma sulla tratta direzione Annagnina. L'allarme è scattato alle 16. I vigili del fuoco hanno estratto viva la persona, poi affidata al 118 in codice rosso, trasportata in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine. I carabinieri di Acilia intervenuti a seguito di diverse segnalazioni per una violenta rissa in strada. I militari hanno sorpreso diversi soggetti affrontarsi animatamente ad Acilia, anche con l'utilizzo di bottiglie di vetro per motivi banali, e arrestati 2 cittadini italiani di 43 e 23 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Lo sport, il calcio: Juve multata, inflitta una sanzione di 10.000 euro al club per il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: È trascorso un minuto dopo le 18, buon martedì 22 settembre.
8: Suono Roma, il ritmo della capitale.
6: Tornassi indietro lo rifarei meglio. Questa è la frase da finire al nostro numero di telefono. Si sta parlando di materie scolastiche, di tratti della vostra vita che avreste voluto cambiare, di matrimoni andati in fumo. Ognuno c'ha il suo, qualcosa che si può cambiare. Torniamo indietro con uno Sliding Doors, film peraltro epico del 2000-2002 se non mi ricordo male, e vorrei portarvi indietro sulle ali della musica, proprio lì al 2002, con le note firmate dalla meravigliosa Sophie Ellis Baxter e la sua Mother on a Dance Floor.
9: Drive time,
10: che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
11: Rhythmic History 2002.

0: ragazzi, Woman, Higher Story, Peggy Goo, e si parla di DJ. Infatti vi anticipo la prossima domanda, che è stata la domanda di apertura di quest'oggi. Potendo cambiare le sorti della tua vita, dovessi fare il DJ, come ti vorresti chiamare? Uomo, donna, non importa, il nome da DJ deve essere figo, deve essere bello, deve essere attrattivo. Peggy Goo è bello, Higher Story è bello. Comunque sentiamo invece adesso cose che nel vostro passato rifareste meglio.
1: Buonasera Don Cash. Beh, io avrei voluto fare l'attore, tornassi indietro, ho avuto anche la possibilità da giovanotto, quando avevo 17 anni, 18 anni, di lavorare per Carlo Verdone. Io facevo, si può dire, ragazzetto di bottega all'epoca, addirittura gli portavo il pranzo, ho avuto la possibilità di conoscerlo, per me vabbè è stato sempre un mito, un idolo per me, però non ho mai avuto il coraggio di dirgli posso fare una parte con te, ci hanno lavorato tutti, quelli che hanno lavorato per lui, i comparsi e tutto quanto, facevano di tutto, i carrozzieri, gli immobiliari, i restauratori, i traslocatori, io non ci ho mai avuto il coraggio di dirgli mi inserisci dentro una parte, mi sarebbe piaciuto così tanto, però
2: ma è contento di invitarlo, ciao Don Cash.
3: In che senso?
4: Andiamo bene, proprio bene.
0: Mio caro, ti è mancata quella sana faccia tosta che a volte fa la differenza e che serve sicuramente se vuoi fare l'attore, la faccia tosta deve far parte del tuo DNA, quindi probabilmente non era il tuo destino e forse va bene così. In ogni caso non è mai troppo tardi, ci sono attori tipo Morgan Freeman che hanno iniziato tardissimo e sono diventati, beh, neanche ve lo dico, icone assolute.
5: Buonasera Don Cash.
0: Salve.
5: Io tornassi indietro, Mario da Roma,
0: sì?
5: Metterei una bella firma sotto militare. Porca miseria, me lo sogno la notte il colonnello che me lo dice. Drive time.

0: Cosa di personalizzato? Sì, vabbè, suoni Italo Disco. Dai, signor Stash, The Colors, un po' per noi. Meglio, meglio, meglio così. Italo Disco nel nostro drive time della capitale. Tornassi indietro rifarei meglio.
1: Eccolo
0: cose.
1: Qua. Ecco. Io ho fatto la terza media. Ah. Ho continuato come autodidatta perché non mi sono fermato, come detto te, a bravo, non voler conoscere il resto, quindi...
0: Never give up, mai arrendersi, mai fermarsi.
1: Ho iniziato a lavorare a 13 anni, quindi più ne metta. Però l'unica cosa che rifarei è il militare, il servizio militare, ma lo rifarei effettivo, cioè, però permanente.
0: Però con questa chiusura, col telefono te suona così, diciamo che è andata un po' male.
2: Andiamo bene.
0: È andata tutto
2: proprio bene.
0: Tutto bene fino a lì. Poi la chiusura, diciamo, non ti è venuta bene. Fossi stata militare, avrebbero già radiato via. Vabbè, comunque adesso facciamo finta che le cose siano andate diversamente e che tu debba scegliere il tuo nome da DJ. Quindi, tu che stai ascoltando Dimensione Suono Roma, se fossi un DJ o una DJ, mi chiamerei 393-0119-119.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.
0: E a settembre vieni da CarPoint perché ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per poter acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga può essere tua in pronta consegna a 25.950 euro, anche con microtasso da 3,95%. Vai subito sul sito, trovi tutte le info qui, carpoint.it, e scopri le offerte di settembre su tutta la gamma Ford.
4: All for you!
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
6: Sei luce la mattina, la mia serotonina.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
7: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo Tirò,

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
12: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
13: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
14: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
15: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
17: Dimensione suono Roma, meteo.
18: Aria più fresca da nord interessa parte della penisola, lambendo soprattutto il versante adriatico. Quello tirrenico rimane più protetto. Sul Lazio avremo qualche annuvolamento sparso nel corso della notte e della mattina di mercoledì, ma poi una giornata nel complesso soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, ma avremo comunque valori ancora molto miti durante il giorno, intorno ai 25-26 gradi, nei valori massimi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Arrivano, sono quattro, tutte scelte per te senza alcuna interruzione. Se ti domandi cosa, sono chiaramente le hit della nostra... Brava madame, al 393-0119-119, se tu che ascolti la radio fossi un DJ, come ti chiameresti? Nome d'arte?

0: Nomen omen, Gigi D'Agostino all'anagrafe, Gigi D'Ag per tutti. Il maestro ha chiare le idee su come chiamarsi in console, ma se tu fossi un DJ come ti chiameresti al 393 0119 119?
1: Don Cash, io salve. Se fossi un DJ, sì, mi chiamerei Tony Humphries 2.
0: Beh, grande capostipite della musica house, ma voglio sapere perché il 2, poi perché è un nome che già esiste. Ciao.
2: Ve lo ricordate il grande mitico Marco Trani?
0: Sì che me lo ricordo, però perché scegliere nomi che già esistono? Voglio sapere quale potrebbe essere il tuo nome, come Riccardo, che dice mi chiamerei DJ Rico, comunque lo facevo negli anni 90 ed è sempre stato il mio nome e il mio sogno, vedermi su un grande palco e sentire benvenuto a DJ Rico. Va bene, allora te lo faccio sentire qui su Dimensione Suono Roma, in console per voi suona DJ Rico. Ok ragazzi, tocca a voi, 393 0119 119. Fossi un DJ mi chiamerei
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show. È l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Ci sono i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live e esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro ti aspettiamo. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
5: Sveglia, gladiatori!
6: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
7: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, è una particella elementare, senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
6: L'unico bosone Rino.
8: Sveglia dei gladiatori, lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
10: Oh sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
13: Gazzoni!
12: Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
16: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
18: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
20: Sabato e domenica aperti.
21: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
22: Ma vieni alla Coop fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: locandina, ora c'ho un armadio. E come dici, questa qui è Don Cash, fratello, questa qui è la migliore tra le radio. Sì, ve l'ho detto in freestyle, il mio fratellino Buracchi Terra sul beat con Cecilia Krull, ma Life is Going On, peraltro colonna sonora della casa di Carp, quindi da lì ho iniziato il mio freestyle. Quale potrebbe essere il tuo nome se fossi un DJ? Proviamo a sentire, ciao, chi è con me?
1: DJ Omsi Puccioenza.
0: DJ Omsi
1: Simo. Bella. Insomma, arrangiamo e Puccioenza è tutto un programma.
0: DJ Omsi Omsi Bom Bom.
2: Ciao, Don Cash, Roberto Doxy Italiano. Guarda, nella mia vita da DJ, perché l'ho fatto, lavoravo al Caruso negli anni 2000, e era Robertino.
0: Robertino.
2: Mi chiamo Roberto e il nome DJ era Robertino.
0: Roberti, che sa però di un altro DJ che non.
3: Ma Tony Humphries, perché innanzitutto non mi sono mai sognato di diventare un DJ e ho avuto amici DJ.
0: Ok, ma prima ti ho chiesto perché Tony Humphries 2, che ha vendemmia. Non
3: sono nato con l'House Music Deep, sì, okay, negli anni 90, dove Tony Humphries per me è stato il re dell'House Music, okay, inglese di Londra. Ho visto, sono stato in varie serate della discoteca, sia a Roma è venuto che fuori Roma, in tutta Italia.
0: Okay.
3: E per me Tony Humphries, Tony Humphries, il 2, sarei stato.
0: Ma no, ma allora fai un nome celebrativo tipo Two Tony. E poi ti chiederanno come mai e tu in onore a Tony Humphries. Two Tony, come due suoni, Two Tony.
4: Comunque sono Giulio.
0: Ciao Giulio.
4: Genia, ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Io sono un DJ.
0: DJ
4: Ares.
0: DJ Ares, bello, bello.
4: Musica house tribale.
0: Tribales.
4: House vecchia. 80-90. Un bacione a tutti e due.
5: Allora, il mio nome che mi metterei come DJ, Bufalone.
0: Bufalone, ma no, Bufalone no, sa de festa de paese. Bufalone DJ non suona, no?
6: Ciao Don Cash, Katy da Fiumicino.
0: Ciao, Katy.
6: Il mio nome sarebbe di Hot Boys.
0: Hot Boys? Ma perché Hot Boys, sei una donna?
6: Che era un po' il mio soprannome quando all'epoca facevo radio, ecco.
0: Ah, facevi radio?
7: In che senso?
0: Come mai io non... Dovrei anch'io, dite che dovrei utilizzare anch'io questa voce.

0: Didn't Feel Like Dancing, She's So Sister, nel nostro pomeriggio insieme, brano che ci accompagna e ci tiene compagnia da 20 anni, il 2006. Allora, quale potrebbe essere il vostro nome da DJ? Ancora sentiamo.
1: Buonasera, Don Cash.
0: Buonasera.
1: Il mio nome è Angelo e quindi non poteva essere che Dottor Angelus.
0: Dottor Angelus, Dottor
1: Angelus. Buonasera a tutti.
0: Dancing with an Angel. Però Dottor Angel non è male.
2: Ciao Don Cash. Sono Lori da Ciampino.
0: Da Ciampino, certo.
2: Io mi chiamerei DJ Sexual Living.
0: Ma non è
2: Te la ricordi la canzone?
0: Era Healing, Sexual Healing, Marvin Gaye, ma c'è.

0: subito, diciamo, possiamo staccare perché altrimenti l'ormone mi impazzisce. Non tutti i DJ hanno avuto subito il nome famoso che li ha resi celebri, infatti molti di loro hanno avuto altri nomi, ad esempio Martin Garrix prima si chiamava Martin DJ, Morris West e Mau P, DJ Kid Millionaire era il nome che utilizzava prima Steve Aoki, quindi ragazzi non è che nasci subito col nome giusto. Dotcom era Marshmello, Stuffer era il nome di Calvin Harris, eh?
1: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Topic, Becky G. In chiusura della nostra giornata insieme parlavamo di nomi che avevano i DJ prima di essere celebri. Black Madonna era il nome che aveva prima, The Blessed Madonna. Emily Lenz prima si chiamava René. Cut Snake era il nome che aveva Fisher. DJ Jogger era il nome di Tiesto. Ragging Rose, Charlotte Devry e poi Diplodoku. Ci arrivate facile, Diplodoku era il nome che utilizzava Diplo prima di diventare famosi. I vostri nomi sono stati bellissimi, grazie come ogni pomeriggio di essere stati con me e con noi nel Drive Time della Capitale. È stato un piacere e un onore come ogni giorno, come ogni sera avervi qui dentro la nostra famiglia. Noi ci risentiamo domani come tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19. Fra un attimo arriverà Danielino Greco a tenervi compagnia. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianico Lenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su Viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare cittadine e cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia. Lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumi domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana da Cilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
5: Eccoci in redazione, andiamo lì, ci sono le notizie dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lo Russo. Linea A della metropolitana di Roma interrotta dopo che un uomo è stato investito dopo essere caduto sui binari all'arrivo di un convoglio. È accaduto oggi pomeriggio alla stazione Giulio Agricola al Tuscolano. Richiesto l'intervento dei mezzi di soccorso, la tratta è interrotta tra le stazioni Cogli Albani e Danagnina in entrambe le direzioni con l'attivazione di bus sostitutivi. Trovato questa notte nella frazione Morroni, comune di Arpino, provincia di Frosinone, il corpo di Fabrizio Quadrini, ingegnere e cacciatore di 56 anni, scomparso nella mattina di ieri mentre era impegnato in una battuta di caccia. Al momento le prime ipotesi indicano un malore. Schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, ma anche strattonamenti, minacce e umiliazioni. È il quadro emerso dall'indagine dei carabinieri di San Giovanni su un'educatrice di 62 in servizio in un asilo nido comunale, sospesa dall'esercizio del pubblico servizio con ordinanza del GIP. Su richiesta della procura, la donna è gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori. Stiamo lavorando sia sulla navigabilità sia sulla balneabilità, per la quale abbiamo un piano di lavoro che può portare entro il 2032 il Tevere ad essere balneabile, e lo faremo. Così il sindaco di Roma Gualtieri ha rilanciato il progetto di balneabilità e navigabilità del fiume Tevere. Monica Vitti, la protagonista dell'immagine ufficiale della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con la direzione artistica di Paola Malanga. Ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative. E qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano, ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili. E soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé, con un uso spregiudicato e articolato della prima persona singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore, Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato, ormai più di un anno e mezzo fa, è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare alla Nuova del Mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. Ma quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ma che puntualità, sono le 19.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
5: Let's go to the music. Buonasera, buon martedì.
8: Chi è Daniele Greco?
5: Sono io, c'est moi. Estamos aquí. Grazie anche a Don Cash. Ciao Molly Cons. Ci vediamo domani. Buonasera a tutti.

0: 24 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

È la carica inconfondibile della Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness Is So Sad, a chiudere anche questa prima 4 For You insieme. Si inizia così, alla grandissima, con le 4 hit senza interruzioni di Dimensione Sono Roma. Buona serata, eccoci qua nella sera del martedì, ben ritrovati da Dani Greco, 22 di settembre. Oh, c'è un anniversario importante da celebrare, lo faremo tra poco, una bella botta di nostalgia per iniziare, e va bene così. Intanto sono passati 14 minuti dopo le 7 di sera, questo è il nostro ritmo, quello della capitale, ci siamo noi a tenerti compagnia con me anche stasera fino alle 22 e per tutta la settimana, poi supplenza del buon Lorenzo Palma che tornerà presto. Saluto intanto Francesca e tanti amici che sono dall'altra parte della radio, che stanno, lei in questo caso sta tornando a casa da Roma Nord, è sul raccordo ed è tutto fermo, come prevedibile che sia, siamo tornati tutti, c'è poco da fare. Buon viaggio quindi a tutti voi che siete in auto, amici, stringete i denti, ci siamo noi e la nostra musica.

0: Psycho. Stai con noi, torniamo subito con Samurai J.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Fast Boy, Music Sounds.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
12: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda. E la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
1: Di dimensione suono Roma. Meteo.
16: Aria più fresca da nord interessa parte della penisola, lambendo soprattutto il versante adriatico. Quello tirrenico rimane più protetto. Sul Lazio avremo qualche annuvolamento sparso nel corso della notte e della mattina di mercoledì, ma poi una giornata nel complesso soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, ma avremo comunque valori ancora molto miti durante il giorno, intorno ai 25-26 gradi, nei valori massimi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono,

0: magici. Sapete perché? C'è un motivo ben preciso, perché il 22 settembre, proprio oggi, ma nel 94, andava in onda il primissimo episodio di Friends. Lo ricordi?
1: Va bene.
0: Vai, tutti con le mani. Vai ragazzi. No, mettiamo tutto, dai. Ma che bello. Sono passati 32 anni, NBC andava in onda la primissima puntata. C'era una Jennifer Aniston giovanissima, poi Matthew Perry, che purtroppo è scomparso qualche annetto fa. Lo ricordiamo con grande affetto. Lisa Kudrow, tanti altri. E pensare che quella prima puntata rischiava di essere un disastro totale, perché i dirigenti del network volevano tagliare la storia di Monica, perché temevano risultasse antipatica, che andava a letto con un ragazzo al primo appuntamento. Per fortuna il pubblico la difese, e da lì poi, insomma, grande successo per una delle serie più amate e tra le più longeve, che è entrata davvero nel cuore di molti. E sapete da dove arriva quel famoso divano arancione? Non era un pezzo di design, ma un vecchio divano impolverato ritrovato nei sotterranei degli studios. Quanti aneddoti, davvero, per questa serie iconica degli anni 90, che magari ha cresciuto tanti di noi e tanti voi lì fuori. Tu che ricordi hai di Friends? Immagino tanti anche tu. Eh sì.

0: Sì. E adesso un tuffo nell'oceano. Eh sì, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tu a 189 euro al mese in pronta consegna e in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
9: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: un artista inglese che ha un forte legame con il nostro paese, con Roma, visto che ha passato la sua infanzia qui. Harvey, l'abbiamo conosciuto con Lie to Me qualche tempo fa, e questo è il suo nuovo singolo, Torna, con Hesitate. Suona così.
1: Dimensione Suono Roma

quel brivido dentro, lascia perdere le paure, fidati del tuo istinto e vedrai che quella sarà la scelta più giusta. Bello, bello questo senso della canzone nuova di RV, Hesitate, la musica nuova di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Lui invece da qualche annetto è in Spagna, e in Spagna amatissima da quelle parti, è giudice di un talent. Stiamo parlando di Mika.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: parla Miley, solo Miley senza Cyrus. Sarà difficile per noi che disannunciamo le canzoni. Qui si chiama ancora Miley Cyrus. Midnight Sky, sentite insieme.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
0: Subito in redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buona serata da Valentina Lorusso. Sono stata triturata sui social, evidentemente perché non mi è stata concessa la libertà di avere una pagina Facebook con dei post o qualche piccola dichiarazione che ha disturbato una parte dell'utenza, lo ha detto Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata venerdì scorso da uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma. Non credo, ha detto, di dovermi rimproverare nulla, né dal punto di vista professionale né da quello personale. Ho dichiarato da più parti che ho perdonato e perdono il ragazzo. La difesa di Mario Adinolfi ha predisposto e presenterà il ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento con cui il GIP ha aggravato gli arresti domiciliari, disponendo per il leader del Popolo della Famiglia la custodia cautelare in carcere. Adinolfi è finito in carcere dopo la contestata violazione del divieto di utilizzare i social network. È stato riaperto definitivamente oggi il cavalcavia di inversione di marcia sulla via Salaria, chilometro 10.400, all'altezza della motorizzazione civile, e si conclude l'intervento di ripristino dell'infrastruttura. I grandi festival da Venezia a Roma e nel Lazio torna a promuovere le nuove produzioni cinematografiche, un'iniziativa nata dalla sinergia tra ANEC, Regione Lazio e Roma Capitale, di cui ci ha parlato Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura del Comune di Roma. Ascoltiamolo.
7: Significa portare a Roma le occasioni di visibilità dei grandi titoli, dei grandi festival europei, quindi ci sarà una finestra, appunto, che permetterà ai romani di vedere 49 titoli tra i più premiati e anche quelli premiati dalla critica che sono stati presentati a Venezia. L'amministrazione comunale crede nella leva strategica della produzione cinematografica e investe nella relazione col mondo del cinema.
6: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

appuntamento imprescindibile di inizio ora su Dimensione Suono Roma per viaggiare indietro nel tempo. Lo facciamo con un grande disco che arriva dagli anni 90, Stay With Me. È il caso di dire Stay With Me anche perché tra pochissimo, non posso dirti quando, tornerà a trovarci il nostro gioco ufficiale, l'ultimo di oggi, I Love Roma. Ok, Stay With Me. Oh.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: È il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma, è arrivato anche questa sera alle 20:08. Buona serata ancora a tutti da Daniele Greco. Giochiamo, sto per regalare ad uno di voi il nostro zainetto. È facile, indovina la voce. Torna una voce misteriosa da indovinare, una voce romana, telecronista romano, apprezzatissimo, famosissimo. Sentiamola.
3: Io ho un po' spinto sull'acceleratore. Facile. Quando ero molto giovane, no? Perché volevo emergere e poi credevo in questo modo di fare le telecronache che ha portato Sandro Piccinini per primo, e quindi è stato mio grande maestro. Posso, ho seguito la sua strada anche un po' estremizzando magari alcune cose.
2: E sì, facilissimo, è facilissimo. 3930 119 119 per vincere il nostro zaino. A chi appartiene questa voce? Famosissimo telecronista romano. Lui è?
3: Tornava, l'ho scritto nel mio libro, grazie signore, ce l'ha toccato.
2: Vai che lo sai.
0: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Qui stiamo facendo, si gioca, si è seri. Gabri, ciao.
3: Ciao Danieli.
2: Buona
3: ciao.
2: Serata, Gabriele da Rocca Priora, vero?
3: Sì, perfetto.
2: Sei tu. Che fai? Sei di ritorno verso casa?
3: Sì, sono di ritorno verso casa, okay. Ho appena terminato un impianto d'allarme e sto tornando a casa.
2: Che fai tu nella vita?
3: Allora, io installo impianti elettrici, okay. Ho un'attività con un socio e niente, impianti elettrici e allarmi e telecamere.
2: Ok, dai. Quanto hai lavorato oggi? È stata una giornata faticosa? Tosta?
3: Abbastanza, dalle 6 fino ecco, ancora non rientro
2: a
3: casa.
2: Mia, dai, allora devi tornare a casa.
3: Parto da Cepperino e arrivo
2: fino ti fai tutta la giornata con te. Se c'avrai una fame, che fame c'hai adesso?
3: Abbastanza, è una bella fame, sì.
2: Gabri, abbastanza. Dai, sei stato anche bravo, certifichiamo la tua vittoria, a chi appartiene questa voce?
4: Spinto sull'acceleratore. Quando ero molto giovane, sì. No, perché volevo emergere e poi credevo in questo modo di fare le telecronache. Che
2: è un famosissimo telecronista romano, lui,
3: Fabio Caressa.
2: Fabio Caressa, che l'avevo così. Andiamo a Berlino, Beppe, iconico 2006. E invece sì, tu sì. Sei Gabri e mi saluti. Chi ci saluti? Vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutta la mia famigliola che mi sta aspettando.
2: Vabbè.
3: E
2: dai.
3: Priora.
2: E allora ok, allora salutiamo.
3: A voi di Dimensione Suono Roma.
2: Un abbraccio forte, hai vinto lo zaino, te lo regalo proprio con grande affetto, Gabri. Grazie per aver partecipato. Mille, buon rientro verso casa e buona cena.
3: Grazie mille, buon lavoro.
2: Ciao.
3: Ciao. Grazie.

0: inglese, impari inglese, cerchi il corso perfetto per i tuoi figli con British School Group. L'inglese prende vita a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tiro.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport. In un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
5: Dimensione suono Roma. Meteo.
6: Aria più fresca da nord interessa parte della penisola, lambendo soprattutto il versante adriatico. Quello tirrenico rimane più protetto. Sul Lazio avremo qualche annuvolamento sparso nel corso della notte e della mattina di mercoledì, ma poi una giornata nel complesso soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, ma avremo comunque valori ancora molto miti durante il giorno, intorno ai 25-26 gradi, nei valori massimi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Sì, si riparte. Torna lei, dai. 4 for you.

0: ritmichistori, eh? Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali di gruppo, conversazione, certificazioni internazionali. Prenota adesso il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group. Insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
10: Usato Days.
9: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
10: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
9: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
10: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
9: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
10: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
11: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
12: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

trasmissione su Roma 20:47. Tutti conosciamo il burnout, no? Quando al lavoro c'è troppo stress, si è troppo stressati, si lavora molte ore al giorno, pochi giorni di pausa durante l'anno. Ma esiste anche un nemico ancora più subdolo, gli esperti lo hanno definito come i rust out, da rust. Ruggine, cos'è? È quando non si è sovraccarichi da lavoro come nel burnout, ma appunto ci si arrugginisce per la noia, mansioni ripetitive, burocrazia infinita, zero stimoli. Fuori si continua a fare il compito, il proprio compito, con buoni risultati, certo, ma dentro ci stiamo lentamente spegnendo tra apatia e senso di vuoto. Non è pigrizia, è proprio il cervello che dice: oh, qui stiamo sprecando il nostro potenziale. Dobbiamo reagire, appunto, per combattere il rust out. Si può, come reagire, non serve lavorare di più, ma ritrovare, dicono gli esperti, un senso di scopo e di sfida, a differenza del burnout, dove la priorità è fermarsi e riposare. Qui nel rust out la cura è la riattivazione. Quindi se stai sperimentando anche tu quello che gli esperti definiscono appunto rust out, devi solo trovare gli stimoli giusti, solo quello.

siamo? Dove stiamo? È la isla? Stiamo a Ibiza? No, è semplicemente la playlist del martedì sera di Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale con Avicii. Buona serata anche a Bruno che ha staccato dal lavoro in questo momento, è in macchina direzione casa ad attenderlo una buona amatriciana. Ah, io... Niente male. Buon appetito allora, dai. Lasci pure qualcosa.

0: la colonna sonora di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Torniamo da Valentina Russo, ultimo giro di oggi con tutte le news.
7: Buona serata da Valentina Lorusso. Il parco archeologico di Centocelle è restituito ai cittadini in un nuovo assetto grazie al completamento di un'importante fase del grande progetto di riqualificazione. A quanto comunica il Campidoglio, sono stati ultimati gli interventi di riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina, dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Vandalizzate le due pietre di inciampo dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto in via Dandolo a Trastevere. Le targhe in ottone sono state ricoperte con della vernice verde e nera. Duro il commento di Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana. Sarà all'esame medico-legale a chiarire le cause e le circostanze della morte di Fatima Khoshyom, 31 anni, studentessa di nazionalità iraniana, trovata senza vita nel primo pomeriggio di ieri nella camera da letto dell'appartamento in cui viveva a Cassino. La donna abitava da circa 2 anni con il marito, un ingegnere iraniano, e la figlia. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio. L'Assemblea Capitolina ha approvato l'intervento di ridistribuzione, ristrutturazione e completamento del complesso dell'ex Civis del Foro Italico, con la realizzazione di un nuovo edificio culturale pubblico destinato alle attività dell'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. Lo sport con il tennis: sorteggio positivo per l'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Gli azzurri inizieranno il percorso mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
6: Sono le 21 ed un minuto.
8: Now, subito, 4 hit senza interruzioni.
6: Si riparte, ultima ora davanti a noi in questo martedì di fine settembre. Buona serata ancora a tutti quanti da Daniele Greco, chi ci ascolta dall'app, dal sito, dalla radio. Come sempre, tanti modi per essere con noi, per essere nel ritmo della capitale. Ed è un ritmo quello che sta arrivando, un ritmo di tanti anni fa, diciamo un po', dai, anche troppi.
8: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 94.
9: The dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

questo qui tra i pinguini tattici nucleari e Fabi Fibra, Goya, che altrone è uno dei pittori considerati dagli esperti tra i più rappresentativi dell'arte spagnola, Francisco Goya, canzone che ci fa entrare anche nell'ultima ora da vivere insieme, 21 e 14 minuti, in mia compagnia Daniele Greco, buona serata, questa è la nostra musica, quella di Dimensione Sono Roma, per questa settimana insieme tra le 19 e le 22. Tra un po' parliamo anche di una storia che non è, insomma, non è molto bella, te lo dico, te lo spoilero, di una consulente bancaria piuttosto truffaldina, si è portata a casa un sacco di soldi e ha ingannato molta gente.

0: Settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero ed interessi zero, in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te le regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Roma accende i motori, sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero, da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
10: Dimensione sonora.

sera con Dimensione Solo Roma. Com'era il detto? Aspetta, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Qui è fidarsi è bene, ma controllare meglio. Siamo a Roma, questa sembra la scena di un film, invece è pura realtà. Una consulente bancaria è finita a processo con l'accusa di aver prosciugato il conto corrente di una sua cliente, una nota avvocata romana, rubandone la bellezza di 180.000 euro. Mica spicci? La cosa assurda è capire come c'è riuscita. Per anni lei, questa consulente, ha gestito in totale autonomia le credenziali dell'home banking della donna, eseguiva centinaia di piccoli bonifici, faceva prelievi e faceva pure dei pagamenti personali. La vittima s'era fidata ciecamente di questa consulente, non controllava mai i dettagli dei movimenti, però l'ha scoperto. E come? Quando dagli uffici centrali della banca è scattata una sorta di allerta per delle anomalie che c'erano su questi conti, poi è partita un'indagine che ha smascherato il raggiro. Questa storia, insomma, che ci ricorda però una regola d'oro, che la fiducia va bene, ma una controllatina all'app della banca va sempre data.

0: la musica di Dimensione Sono Roma, è il ritmo della capitale. Roma accendi i motori, ci siamo da venerdì 25 a domenica 27 settembre, arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
8: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Your Energy Music, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: È la serata di Dimensione Solo Roma, qui c'è un campionamento bello, figo, di un brano leggendario dell'hip hop mondiale come Gangster Paradise di Coolio, ripreso da due king del rap italiano, Marracash e Gue insieme. Questa è Casino.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Così, Casini, il nuovo disco di Marrague insieme, beh, due padroni di Milano, sono le chiavi della città, immagino. Buona serata a questa dimensione, sono Roma, dai, qualche minuto a Rhythmic History Extended Version, ci siamo quasi.

arrivati alla fine delle tre orette di questa martedì sera trascorse insieme con me, Daniele Greco, con voi. Grazie amici, ci sentiamo domani dalle 19, passeremo insieme la serata anche domani. Sta arrivando Mary, quindi un altro grande appuntamento con Rhythmic History X and Inversion. Con la linea a lei, e allora a tutti, besitos, ciao.

0: anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Rhythmic History, Extended Versions.
3: Buonasera, questa è Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e ti accompagnerò per la prossima ora in un salto negli anni 90 e anche 2000. Iniziamo subito con gli anni 90 con due brani iconici, di cui uno dei primi è Karen Ramirez e poi Neia con Restless del 1998.
2: Rhythmic History
4: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: E questa è Dimensione Son Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. È proprio il ritmo degli anni 90 e 2000. Ma adesso facciamo un salto nel 95 con Datura featuring Billy Ray Martin, Mystic Motion, ma prima ancora Move On Your Body di Cappella. Io me lo ricordo questa canzone che faceva proprio scatenare le discoteche. Tu te lo ricordi come ti scatenavi?

0: Extended Version.
1: E buonasera fino alle 23 con me, Mary, su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra poco sentiremo The Brothers con Sexy Girl, ma prima ancora una chicca del 1995, Everything But The Girl dei Missing nella versione di Todd Terry, che conquista le classifiche e porta la voce del soul

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
0: Rhythmic History Extended Version.
4: Buonasera su Dimensione Sono Roma, Lit, che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso ti porto un po' indietro. Nel 1999, dove c'è stato un evento epico in Europa che ha cambiato un po' la vita di tutti noi, perché arriva l'euro, ma non solo, arriva la canzone blu da

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ed è stato proprio nel 1992 che veniva inviato il primo SMS. Siamo poi in largo anticipo, ma io ti faccio un piccolo reminder, perché veniva proprio inviata questa frase: Buon Natale. Ma non solo, nel 1992 esce anche dei Black Machine, How G, un pezzo iconico.
5: Rhythmic History,
3: Rhythmic History
5: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Continua la nostra festa in questo martedì sera. Non solo nomi affermati, come per esempio Purple Disco Machine, ripartiremo da lui, ma anche a seguire Dio Dio, ovvero Dan O'Donnell, DJ producer britannico, che insomma fa parte anche della DJ Mag Top 100. Special.

0: dimensione suona Roma.
1: Special Party.
2: Continuiamo a far festa in questo martedì sera. Ci pensiamo noi ad accompagnarvi a casa con il sorriso, a destinazione, anche al lavoro, perché attacca a quest'ora. A proposito, in bocca al lupo. Un sacco di energia nella prossima hit, quella di Zurb insieme a Wiz Khalifa.
1: Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Christian, ci sei?
2: Sì, eccomi.
1: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
2: No, non è Troia. Passo.
1: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
3: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
4: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
4: Special Party.
8: Immaginiamoci questa oretta, l'ultima oretta del martedì, con come una torta divisa in due. Ecco, siamo andati oltre la metà e quindi siamo entrati nella seconda parte. Ancora un sacco di musica, le hit più ritmate del momento che proseguono con Kungs.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISP per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISP. E tu, che aspetti?
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Amici miei, termina qua l'appuntamento con Special Party anche per oggi, ricordandovi che la stessa energia, le stesse vibes tornano domani sera a partire dalle 23, sempre qua su Dimensione Suono Roma. La notte prosegue con Geppellino. Arriva la notte dei gladiatori. Ciao! Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati in questo mercoledì 23 settembre. Sì, la mezzanotte è passata da poco, quindi iniziamo insieme un nuovo giorno qui su Dimensione Suono Roma.
2: E sì, siamo al giro di boa, perché quella che inizia adesso è la notte del mercoledì. Siamo già a metà settimana. Nelle prossime tre ore trovate tanta buona musica, le nostre hit, le nostre risate, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo ed entusiasmante romanzo.
1: Scritto apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia
2: notturna. L'ho finito 10 minuti fa, pensa.
1: Dai, sbrighiamoci che tra qualche ora c'è anche l'equinozio d'autunno. Conta la rovescia e partiamo.
2: 3, 2, 1, si va!
0: Dimensione Suono Roma.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in tribunale negli Stati Uniti, c'è un tizio che sta per essere interrogato e al banco dei testimoni arriva l'avvocato davanti e fa: bene, signor Smith, adesso tocca a lei. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei. Come dice così, il testimone fa: tette.
0: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi.
2: Eccolo.
3: Ragazzi, allora ieri stavo riflettendo, anche io lo faccio ogni tanto.
2: La notizia è questa.
3: Infatti questa è la notizia. Sui miei interventi che faccio qui nella vostra trasmissione, mi sono reso conto che in più delle volte entrate a gamba tesa durante il mio intervento, no?
2: Ma chi? Noi?
3: No, sì, sì.
2: Ma no,
3: sì, a parte abbassa la voce subito perché già ho sentito una tonalità un pochino più alta, così da dovermi fermare. Io purtroppo poi mi devo fermare per poi riprendere il filo del discorso, però devo anche dire che è questo, diciamo, magari i nostri gladiatori non lo sanno, che noi non ci mettiamo d'accordo prima su quello che io devo dire in diretta.
4: Abbraccio,
3: proprio per rendere gli interventi più realistici, no?
2: Autentici,
3: ma anche perché voi siete due vere teste di egual misura, nel senso, riguardo al vostro lavoro, che per quattro ore e più siete sempre concentrati e pronti ad intervenire costantemente, no? E con questa giusta, come posso dire, con quella giusta foga. Come fa foga, Simone? Vedi?
2: No, vabbè. La foga è perfetta.
3: No, aspetta, era nella Pianici. Te giuro, talmente reale gli stava a tirare. Una cosa anche, capito? Quindi, che cosa succede? Che ora vorrei farvi capire il perché di tutto questo mio discorso.
4: Infatti.
3: Vuol dire perché?
2: Dove
3: perché
2: vuoi andare a parare?
3: Mi metti i guanti e te lo faccio uno. Perché se devi parare. Ok. Vale. Voi sapete che a me piace legare sempre la mia scrittura, va bene?
4: Sì.
3: Quindi, se andiamo ad analizzare alcuni passaggi che ho fatto, troviamo analizzare. gamba tesa. C'è il filo. Capito? Interventi. Ed è facile, capire, unendo queste frasi, capendo che si parla di alcune fratture, capito?
2: Aspetta.
3: Dovute. Sì, dovute da una mia gamba tesa, capito? Suturata con del filo. Durante l'intervento,
4: tutta roba da ospedale,
2: infatti.
3: Vedi, intervento chirurgico, vedi che ritorna tutto, facendo analizzando prima un po' tutto quello che si è fratturato. E quindi c'è un po' di tutto. Quindi, se continuate ad interrompermi, ma soprattutto era tutto questo discorso per parlarvi dell'elite degli ospedali. Non so se farlo adesso o continuarlo dopo questo discorso, perché è bellissimo. Degli ospedali nostri italiani nel mondo.
2: È vero, sono arrivate delle classifiche molto interessanti. Vabbè, ne parliamo dopo.
4: Dopo ne parliamo.
3: Parlatene voi.
1: Dimensione Suono Roma. La notte. La

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Che se va, porca miseria,
4: Che
3: era Michael Myers de Halloween. Era.
4: Addirittura.
5: No, ma è presto. Ci manca più di un mese.
3: Oh, voi ricordate il passaggio del terrore all'Eur?
4: Come no? Il passaggio
3: del terrore.
4: Che lavoravano tutti gli amici miei, facevano i mostri.
3: Ecco, è la stessa cosa che gira per le strade di Roma. Le stesse cose identiche, proprio perché te possono capitare dei personaggi e non capisci mai quando quello che ti sta per succedere.
4: È vero.
3: Ah, oh, che ne so, per esempio, no? Ci stanno i pedoni che ti sbucano all'improvviso coperti da tre macchine in doppia fila in cassonetto da Monnezza e non sulle strisce. Quello è la cosa più pericolosa che c'è stata.
4: Tipo perché... Walking Dead, ti escono così.
3: Sì.
4: Guardando il telefonino poi.
5: Per questo bisogna sempre guidare rispettando i limiti di velocità e andando piano.
3: Sì, però pure loro devono dare una controllata. Poi ci stanno quelli che ancora non hanno capito come funziona la rotatoria.
4: Sì.
3: Quelli sono i meglio di tutti, te fanno prendere i corpi. Eh sì, perché tu dici, vabbè, mo si ferma, no?
4: Fermati!
5: Anche perché sull'asfalto c'è il dare precedenza,
3: si
5: vede, quindi.
3: Il simbolino, stanno i triangolini.
5: Basta prestare attenzione, no?
3: Poi ci stanno quelli col motorino che si infilano in spazi dove manco la luce riesce a passare. E a un certo punto guardi lo specchietto e dici, oh, ma che fine ha fatto questo? E tu ritrovi che te zompa sopra il tettuccio tipo Hazard, no?
4: tipo Bo e Luke.
3: Poi ci stanno quelli che devono girare a sinistra, ma la freccia non la mettono perché... No. Evidentemente sono informazioni personali, non so.
5: È privacy. È privacy.
3: Tu immagini a far cheat e dicono: no, guardi, per privacy non le dico dove volevo girare.
4: Si rivolga al mio avvocato.
3: Oh, tu gli stai dietro e devi capire dove vanno dai piccoli segnali. Rallenta, guarda a sinistra, accosta a destra. Praticamente più che guidare, devi leggere il linguaggio del corpo. Capito?
4: È vero,
3: no?
4: vero.
3: E infine il vero boss finale.
5: Chi è?
3: Quello che deve parcheggiare. Allora mette le quattro frecce, da quel momento secondo lui la macchina diventa un'ambasciata, capito? Te blocca tutta la strada, poi scende tranquillo e se ne va. E tu dal finestrino vai, quando vai? Oh, un attimo! Perché pensate che a Roma un attimo non è un'unità di tempo,
4: no.
3: È una minaccia.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è una signora seduta a un tavolo, guarda un tizio e fa: dottore, dottore, mi aiuti, mi sento male, mi gira tutto e mi brucia il cuore. E questo se la guarda e fa: signora, io non sono un dottore, ma un cameriere. Lei non è ammalata, ma è solamente embriaca. E terzo luogo, non le brucia il cuore, c'è una tetta dentro al posacenere.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte. Notte. Dei gladiatori di dimensione.

0: Giuliani Doc.
1: Antonio,
2: eccolo qui.
3: Ragazzi, mi sentite?
1: Sì, forte, sì, forte chiaro.
3: Oh, bene, bene, bene. Allora, fratturati, come state?
2: Perché fratturati?
3: Sì, sì, perché chi non avesse ascoltato il mio intervento precedente, no?
1: Sì.
3: E vi intimavo, insomma, di a voi che siete poi alla fine.
1: Velata, diciamo, dai.
3: Eh? Sì.
1: Una minaccia velata.
3: Velata, velata, velata, sì. Siete due cari amici poi alla fine.
2: Oh, grazie.
3: E di non interrompermi durante i collegamenti per evitare alcune fratture, ecco, tutto qua. Ma in queste mie frasi, come fosse un cruciverba, ci sono i, diciamo, degli aggettivi, no? Che riportano poi a una sorta di ricovero, diciamo. L'avete trovati?
2: Che cosa?
1: Gli aggettivi?
3: M'ho svegliato?
1: No. Gli aggettivi, quelli che dicevi prima, quelli.
3: Però anche in queste frasi, capite? È come un cruciverba, una cosa carina. Dai, mettetevi le cuffie, parti con la base.
2: Okay,
3: allora,
2: tipo,
3: io ho detto. Intervento precedente. Intimavo ai miei due amici Geppelino di non interrompermi e i collegamenti. Avete capito?
2: Ora sì, perché
1: sì,
2: sai.
1: Sì.
3: Certo, perché sennò chiamavo mio nipote, c'ha 5 anni, ci arrivava prima. Vabbè, comunque sì, era un gioco, diciamo, un gioco per far capire, insomma, al pubblico che vi fratturo, ecco, insomma, quello è.
2: L'obiettivo finale
1: è sempre
2: quello.
1: Una minaccia vera.
3: È sempre, vabbè, perché io vi voglio bene, dai, certo. C'era il precedente, capito? Il collegamento.
1: Mento.
3: Ma comunque siete fortunati, perché se tutto questo dovesse succedere, uno di questi piccoli problemi, sappiate che è uscita una insomma, è uscita sta lista,
2: la classifica
3: dei migliori ospedali al mondo.
2: Ah.
3: E il bambino Gesù ottiene il quarto posto al mondo.
1: Al mondo, te rendi conto?
3: Al mondo, come ospedale per la pediatria.
1: Tanta roba.
3: Tantissima. Mentre addirittura il San Camillo, no? Che devo ricordare San Camillo, è 69esimo al mondo.
2: E quindi tutto
3: per
2: sommato
3: la cardiochirurgia.
1: Comunque al mondo è tanta roba.
3: Il Sant'Andrea 174esimo, il San Filippo Neri 195esimo. Cioè, quindi abbiamo veramente l'elite, specialmente qui noi nella capitale.
2: Delle eccellenze, non è scontato, Antonio.
3: No, a parte gli scherzi e le battute. Questo è un. Diciamo, questo ranking è stato stimato proprio dal.
1: Vai, sono un po' teso.
3: Ranking World Best Specialized Hospital. Non lo so se ho detto. Cioè, prima di dirlo, praticamente sei svenuto, ti hanno ricoverato. E quindi addirittura. Il Gemelli che conosciamo tutti,
1: sì.
3: Attenzione, io sono del Capricorno, a me non mi hanno ricoverato un giorno, vabbè. Sono veramente un cretino.
2: Lì soltanto c'è.
3: E se sono del Gemelli, a Gemelli è primo in Italia, 27esimo al mondo. Cioè, ha ottenuto il primo posto in Italia. Cioè, il primo posto che chi arriva prima c'è il posto. Se no, aspetta, fa la fila.
0: La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a Roma, è pomeriggio e due gemelli identici entrano all'interno di un bar, arrivano al bancone e ordinano da bere. Mo dall'altra parte del bancone c'è stanno imbriagone che li guarda un po' stralunato, no? Tant'è che uno dei gemelli se lo guarda e fa così: stia tranquillo signore, non ci vede doppio, siamo gemelli. L'imbriagone si guarda e fa: tutti e quattro.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Pressione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ma lo sai che ci ho avuto un'esperienza pre-morte?
3: Oddio, hai visto la luce?
2: Eppure il gas.
0: La notte dei gladiatori. Di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. Loro sono Marco e Licia.
3: Eccoli, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Ciao ragazzi, pronti a salire a bordo della biga, eh?
3: Benvenuti su Dimensione Suono.
4: Grazie.
3: Roma, siamo al Circo Massimo. Dovete completare il giro. Noi vi daremo una lista di 10 cose, no? E voi dovrete uno per uno cercare di arrivare appunto a 10.
2: Dov'è il difficile di questo gioco? Il difficile è essere coordinati a passarvi la palla. Inizia Marco a seguire Licia in 45 secondi. Vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
3: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Ok, vai, vai. Flauto.
2: Licia.
4: Non lo riconosco.
3: Tromba. No, aspetta.
2: No, Marco,
3: Marco, tu hai detto il flauto.
4: Ah, tromba.
2: Marco.
4: Piffero.
3: Il piffero.
4: Il piffero. E che
3: non esiste il piffero.
4: Ma
3: che cos'è?
4: Vabbè,
2: sempre
4: più forte. A me oggi ce l'avete fatta difficile.
3: No, raga, Renzo Arbore.
4: Allora, come si chiama quello che suoni con il schizzi così?
2: Allora, ragazzi,
4: clarinetto.
2: C'era l'ottavino, il clarinetto, il sassofono.